0: scrive: buongiorno, il risparmio sui carburanti sarà solo per un mese, le altre compagnie non possono farlo perché questa famosa ha attinto dai fondi dello Stato essendo a partecipazione statale. Pasquale da Cicciano presso Ercolano. Pasquale, allora vuol dire che le altre compagnie non possono abbassare il prezzo, allora vuol dire che mo succede un po' che burdella, cioè
1: ma fetta randell
0: sicuro. E poi chi va male sempre noi utenti. A un certo punto diciamo, facciamo una cosa, allora hai esaminato di prezzo tutti quanti, perché non è giusto, speriamo che non sia così. Per il momento taniche, ecco, a go go, cerchiamo di fare un po' di rifornimento per quando poi rialzeranno i prezzi, che 2,20 già è tantissimo, ma per noi è poco, è incredibile proprio psicologicamente, vedi, poi ci abituano a dei prezzi enormi, quando poi scende ed è sempre un prezzo alto, già meno male è sceso il diesel, sempre 2,20 sono. Ieri per andare a Cirella sono andato con un'utilitaria, avendo un'auto ammiraglia, utilitaria con l'impianto GPL, altrimenti mi costava 80 euro per andare e tornare. Ma voi cosa ne sapete delle sofferenze in una macchina utilitaria 1000 GPL da Nola fino a Cirella? Vabbè, parliamo d'altro, sentiamo un po' voi come siete messi stamattina. Pronto?
2: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Magari sabato sono stato in Coppa Caserta Vecchia.
0: Veramente?
2: Ma fanno un sacco di eventi.
0: Sì, sì, ma è bellissimo lì. È vero.
2: Ma come mai tu non ci stai mai?
0: Non è che non ci sto mai.
2: Nulla.
0: No, ci sono stato lì diverse volte, non c'ero questo sabato e domenica che faccio lo sindaco di Caserta, voglio dire, questo tutte sabato lì, però spesso e volentieri è successo, te lo assicuro. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Costantino Suppende da Bruciano.
0: Vai.
2: Andò con ieri, abbiamo chiuso l'anno gighistico.
0: È vero,
2: barra,
0: con barra.
2: Se ne parlo, 2026.
0: È meno male, troppi gigli ultimamente.
2: Mi dispiace per quello che è successo ieri, ci saranno polemiche e tutto, però vabbè, Coppa 50 e 50.
0: Io non so i dettagli.
2: Comunque spero che sia finita una buona festa anche per i miei compaesani, dei volontari bruscianesi.
0: Quindi ogni festa poi ci deve stare sempre il cretino, gli imbecilli che si picchiano e rovinano il tutto. È una roba incredibile. Cioè, ma come si può fare? Un po' più di controlli, secondo me. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Allora, sono Carmine da Napoli. Volevo
0: dirti, ciao Carmine.
3: Praticamente, quando ci sono gli aumenti e i rincari, dovrebbero aumentare pure gli stipendi automaticamente. Altrimenti, la povertà aumenta.
0: Questa è una cosa.
3: Siamo sempre più poveri e ci sarà sempre più criminalità. E insomma,
0: è sempre più ammazzato quando c'è la festa dei gigli, perché quello è il problema, capite? Che fanno le polemiche a benzina, il diesel. Scippano i varratiel, significa quelli là che utilizzano i cullatori, no? Sarebbe quello sotto al giglio per poter alzarlo. Brang, brung, e fanno le proteste. Ovviamente non è così. E nel frattempo, però, vi anticipo un po' l'argomento di stamattina, che secondo me è molto interessante. Chiudono in Italia 11 bar al giorno. Tra poco parleremo del bar dei tuoi ricordi, se esiste ancora.

0: il prezzo del diesel, della benzina. E allora giro da là, là. Quindi quando vai a fare benzina non guardare neanche come faccio io, ma entriamo nell'argomento di stamattina. Signori e signore, attenzione, sta sparendo il bar sotto casa, ve ne siete accorti? Non è una battuta e non è solo una sensazione. In Italia tra il 2019 e il 2025 sono scomparsi oltre 24.000 bar. Oh, 24.000! È la stessa cosa, praticamente 11 al giorno, lo segnala Confesercenti sulla base dei dati delle camere di commercio. E non parliamo soltanto del piccolo bar di provincia, attenzione, chiudono anche quelli dei quartieri delle grandi città, perché affitti sempre più pesanti, bollette, materie prime, costo del personale, poi cambiano le nostre abitudini, meno persone in giro durante la giornata, insomma acquisti online a go-go, più consegne a domicilio, e il bar non è soltanto poi il posto dove vai a prendere il caffè, ma anche il posto dove si fa un po' di socializzazione, o perlomeno si faceva, adesso si va di fretta, un caffè e via. E la domanda sorge davvero spontanea: qual era o qual è il bar della vostra adolescenza? Non ne abbiamo mai parlato, secondo me è un argomento molto affascinante e interessante. Quello dove vi ritrovavate con gli amici, o vi trovate con gli amici, dove magari avete dato il primo bacio, giocato al calcio balilla, oppure fatto filone a scuola e andavate in quel bar a nascondervi. Insomma, come si chiamava il gestore del bar? Erano sempre dei personaggi mitici, no? O il bar stesso, come si chiamava, come si chiama, dove si trova o dove si trovava, e qual è il ricordo più bello, più divertente che vi lega a quel bar? Non vedo l'ora di sentire i vostri messaggi, di leggervi al 342 00 00 100. Tra pochissimo nel pipistrello.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si parla.
1: Ascolterei tutta, ragazzi. Ma nel corso della puntata avremo altri omaggi ai bar famosi nelle canzoni, ce ne sono alcuni famosissimi. Ricordiamo l'argomento per i nuovi arrivati: il bar sotto casa è una specie in via di estinzione. Avete capito bene, in Italia ne chiudono circa 11 al giorno. Affitti, bollette, materie prime sempre più care, cambiano anche le nostre abitudini. E quando chiude il bar storico del quartiere, della città, non perdi solo il caffè, perdi un pezzo di vita del quartiere stesso. E io vi sto chiedendo proprio di elencarci dei ricordi legati a quel bar che frequentavate da giovani, da adolescenti, ma ancora oggi, perché no, al 342 00 00 100. Volevo leggere giusto qualche messaggio e poi ascoltiamo i vostri vocali. Francesco mi scrive: a Marigliano, provincia di Napoli, passavamo le giornate facendo filone nello chalet della villa, che io conosco benissimo perché spesso venivo in trasferta, cioè da Nola, per non farmi beccare da mia mamma ma nel bar che ormai mi aveva così sgamato, il bar Filippo, mi spostavo nello chalet nella villa comunale di Marigliano. Dice: se c'è qualcuno in linea che ha fatto il liceo negli anni 90 te lo potrà confermare. No, ma te lo confermo io, attenzione, anche se ho fatto il geometra. E poi ancora vediamo: buongiorno Antonio, questo è un po' lunghetto, vediamo di leggerlo, dai, poi ascoltiamo i vocali. L'infanzia l'ho trascorsa a Cardito, nonostante abitassi a San Nicola la strada, perché mia mamma ha una parruccheria lì e i miei genitori sono di Cardito. L'infanzia l'ho trascorsa a Cardito, nonostante abitassi a San Nicola. Già, è scritto, perché mia mamma ha una parruccheria. Ma come è scritto? La stessa cosa due volte. Era il posto dove tutti i pomeriggi il bar Ricco, giù alla Madonna delle Grazie, papà e nonno mi portavano a distrarmi per non trascorrere tutto il pomeriggio al negozio. Ok, era meraviglioso perché nonostante fosse un vero e proprio bar anni 80, aveva i cabinati, il flipper e annessa aveva una piccola edicola sul lato posteriore. Che ricordi, oggi è diventato un tabacchi, però ha visto, c'è ancora. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
2: No, Pipistrelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Adesso vi spiego io perché le altre aziende petrolifere.
1: Sì, però non è il momento, ragazzi, abbiamo parlato all'inizio del programma, adesso il programma è tematico, si parla d'altro. Pronto?
3: Manganì, buongiorno a tutti i Pipistrelli.
1: Buongiorno.
3: Che devo dire, fa Manganì, vicino a chi li videogiochi, lo Street Fighter a 200 lire.
1: È vero. You win, è vero. E poi c'era quello dietro di te che non aveva i soldi, ma anche tu non avevi i soldi, e cosa dicevi? Oh, mo puoi fare un cannoncino, mo puoi fare un cannona. Nel senso, aspetta, il cannone non era quello che pensate, era, avevi tre vite, una di quelle vite, no, che tu utilizzavi, la cedevi al tuo amico eventualmente, oppure c'era quello più bravo di te, cioè spiego mostro facile, dallo. O no, oppure tu mettevi il record con il flipper, naggia, arrivava il gestore, cioè io a Maiure, alle due, andiamo a fare la pennichella, ti spegneva il flipper e tu perdevi il record. Pronto?
2: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
2: Il mitico bar di Cenzino a San Marcellino.
1: Eccolo
2: che
1: qui.
2: È ancora aperto.
1: Ancora aperto. I tempi
2: sono cambiati e purtroppo non ci andiamo più come prima.
1: Eh beh, certo. Però ancora aperto, voglio dire, è veramente qualcosa di strano, una mosca bianca. Adesso si stanno grattando tutti gli altri barman e baristi. Pronto?
4: Anganiello, buongiorno. Gianni De Camaldoli.
1: Vai Gianni.
4: Il bar.
1: Sì.
4: Io sono sempre andato e vado sempre alla pasticceria barra Annabella ai Camaldoli.
1: C'è ancora?
4: Vabbè,
1: fatto proprio la marchetta, ok. Ricordi legati ad un bar, più che altro, non il bar dove andate a fare colazione e poi dite: oh, mo te saluto un coppa a Kiss Napoli, così mi regali un bello caffè e pure un cornetto. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno.
5: Sono Vittore, la prima volta che chiamo.
1: Oh, che onore.
5: I ricordi miei più belli sono quando ero più piccolino.
1: Sì.
5: Andavamo in villeggiatura a Pescopagano.
1: Mm-hmm.
5: C'era un bar Angela storico della zona.
1: Sì.
5: E là ho passato i ricordi più belli per 10 anni.
1: Andavi nel bar a giocare, suppongo.
5: Vissuti con amici.
1: Che bello. Il bar al mare, anche quello, il chioschetto dove vai solamente nel periodo estivo e lì c'è il ritrovo, no, di tutti quelli che poi incontri solamente luglio o agosto. Pronto?
4: Mangani e Buccio.
1: Buongiorno.
4: Sembra fare da pagano.
1: Apri su una sera.
4: Mamma mia, che corgo avanti, che è cominciato stamattina.
1: Piaciuto?
4: A me manco un bar degli amici. Un titolare si chiamava Ninuccio Barrista.
1: Questo voglio sentire.
4: Aveva una tecnica che quando metteva Coppo banco con cucciarine,
1: sì?
4: Teneva l'acqua, due cucciarine, funzo, schizzava da lui. Ma che tempo bello! Poi hanno vinto grande noi, e ci fa partite il biliardo e fumava tutto quanto nella sala. Ma che quando
1: andiamo a fare,
4: puzzando a che maniera, c'avevamo che
1: ci vanno
4: fuori per trasferire.
1: Hai stravinto. Allora, voglio i messaggi come quelli di Raffaele, perché lui ha raccontato uno spaccato reale del bar che frequentava, come si chiamava il gestore del bar, cosa facevano in quel bar. Questo dovete fare. Pronto? Abbiamo l'ultimo.
0: Buongiorno, Manganiello.
1: Buongiorno.
0: Sono Francesco.
1: Sì.
0: Io ricordo il bar al Corso Secondigliano, il Bar Picone.
1: Bar Picone.
0: Che io... Adesso ho 73 anni.
1: Lo ricordi ancora?
0: Ho lavorato da piccolo a portare il caffè. Avevo 9-10 anni e già portavo il caffè. E ricordo sempre, tutte le mattine portavo un caffè a un vecchietto che abitava il palazzo di fronte. Lo svegliavo io la mattina. Bel ricordo.
1: E ti dava la mazzetta, sicuro.
0: Tornare a quei tempi
1: a portare il caffè. Bello, bello questo argomento, un po' nostalgico, però ci fa ricordare i tempi che furono. Magari quel bar è ancora aperto. Raccontate i vostri momenti belli vissuti all'interno di quel bar. E come mai stavate sempre lì? 342-00-00100, il pezzone del Petagnone. Stamattina veramente siamo a livelli altissimi. Non vi dico neanche di chi si tratta. Tieti.

0: mamma mia, the best. Devo leggere un messaggio molto bello. Dice: grande tema oggi, mi riaccendi dei ricordi strappalacrime. Penso al bar San Paolo di Franco Antolini a Casoria, piazza San Paolo. Esiste dagli anni 70. Ci lavoravo da bambino portando il caffè ai negozi della zona. Praticamente sono passato attraverso tutta la famiglia, a cominciare dalla buonanima di Don Vincenzo fino ad oggi, per arrivare a Franco, uomo di acciaio e figura paterna per me. Non ci vediamo, sentiamo spesso, ma siamo molto affezionati l'un l'altro. Poi mi scrive, colpo di scena, il numero, e dice: se vuoi puoi fargli una sorta di sorpresa con saluti affettuosi da Pietro dalla Germania, da Dresden. Il numero dovrebbe essere questo. Fabio, ci proviamo, che dici? Cioè, non è un Telegram, ma è qualcosa di meraviglioso, sperando che ci possa rispondere il proprietario Franco, questo uomo d'acciaio. E vediamo se si ricorda poi di te, caro amico mio, che mi scrivi dalla Germania, Pietro, da Dresden. Il bar a quest'ora dovrebbe essere aperto, 7:41. Bar che ha resistito, ragazzi, dagli anni 70 ancora aperto. A meno che... ah, ma portate se c'è chiuso da qualche giorno. Perché non è possibile. No. Che un... Eccolo qua. Pronto, buongiorno. Parlo col bar San Paolo?
1: Io aiuto.
0: Di Franco Antolini a Casoria, giusto?
1: No.
0: No?
1: Sì, l'azienda, sì. L'azienda è così, ma chi è?
0: Allora, io le spiego. È Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Io sono Antonio Manganiello, non è uno scherzo. E la chiamo perché stiamo parlando dei bar stamattina. Che i bar... stanno chiudendo quasi tutti. Lei è ancora aperto dagli anni 70 e me lo dice una persona che ha lavorato e ha portato il caffè.
1: Sì.
0: Sì, non so se lei lo conosce, Pietro da Dresden in Germania.
1: Quella Madonna, come
0: lo conosco? Eccolo qui. Io le leggo il messaggio, no? Il messaggio dice che questo Pietro ha passato tutta la sua infanzia nel bar di Don Vincenzo fino ad oggi, per arrivare a Franco, uomo d'acciaio e figura paterna per lui. Quindi lei è il signor Franco?
1: No, lui personalmente non ci sta in questo momento.
0: Ah, ok, però lei si ricorda di Pietro da Dresden?
1: Sì, io me lo ricordo.
0: Ah, cosa vuole dire? Perché Pietro dalla Germania sta ascoltando la radio ed è lui che ci ha dato il numero e vi saluta affettuosamente.
1: Io lo ringrazio, quello è un ragazzo d'oro, quel ragazzo.
0: Ha lavorato
1: ricordo,
0: con voi.
1: Me lo ricordo, e come me lo ricordo.
0: Che bello, che bello. La radio è anche questa, no? Parliamo di bar e questo amico che ci ascolta sempre mi ha detto se potete chiamare, perché volevo dire che hanno sempre un posto nel mio cuore, eh?
1: No, guardate, mi avete fatto una chiamata stamattina che mi dovete credere, ma che viene... il titolare, io lo dico questa cosa.
0: Ok, ok. Stiamo parlando di bar. Questo bar da quanti anni è aperto? Dagli anni 70?
1: Ma sono 60 anni.
0: E allora resistete, perché secondo un'indagine stanno chiudendo 11 bar al giorno in Italia. Una roba vergognosa. Voi andate avanti a testa alta, mi raccomando. Non mollate.
1: Noi insistiamo, insistiamo.
0: Bravo,
1: sempre.
0: Bravo, bravo. Ti abbraccio forte e un saluto da parte di Pietro.
1: Io vi ringrazio sempre, vi ringrazio, salutate, un bacione da parte mia.
0: Che bello, un abbraccio. Non abbiamo incrociato proprio il proprietario, ma si è ricordato di Pietro da Dresden. Voglio, ma che fa nati a nudo, fa un balcone. Torniamo tra poco.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Gentini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Questa maledetta crisi ha colpito anche i bar, infatti ne stiamo parlando, chiudono in Italia 11 bar al giorno e io vi sto chiedendo qual era il bar della vostra adolescenza, quello dove vi ritrovavate con gli amici o vi ritrovate ancora, perché no? E poi ci sono tante canzoni dedicate ai bar, ma credo che quella che tutti noi abbiamo amato sempre e per sempre è questa.

0: Roxy Bar, cantato da Vasco Rossi, che poi in qualche modo ha dato spunto a tanti bar di chiamarsi proprio Roxy Bar, così come il bar dello sport ce l'abbiamo anche noi alle 9, quello non chiude mai, con Gianluca Vigliotti. E leggo un messaggio, poi ascoltiamo un po' di vocali. Ricordo, mi scrive Rosario, la signorina che aveva 70 anni circa, ma chiamata così perché non sposata. È vero, perché all'epoca la donna non sposata, se la chiamavi zitella, era quasi un'offesa. Si chiamava signorina, pure se teneva 80 anni, no? Per far capire proprio che fosse sempre stata libera nella sua vita. E illibata, magari. Dice del mio paese che teneva l'unico videogioco sempre spento e l'accendeva solo se dovevi giocare. È vero. E se la partita durava troppo, veniva a spegnerlo, maledetta. Poi ai bar più grandi non si facevano aperitivi, ma avevano il biliardo e la carambola e si giocava a bazzica o bazzica, non so cosa sia onestamente, e di tavolini dove si giocava a carte a 3-7 e scopone, e di sabato sera il totocalcio, cosa mi hai fatto ricordare, la mitica schedina che poteva cambiare letteralmente la tua vita, e quando entravi effettivamente sembrava Chernobyl, ti facevi l'aerosol di sigarette. Complimenti Rosario, bellissimo questo messaggio. Pronto?
1: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Lucio da Catania.
0: Vai.
1: Io ho un ricordo del bar,
0: sì,
1: della mia infanzia a Melito, bar Antonio.
0: Uh-huh.
1: E noi ogni pomeriggio giocavamo a pallone in mezzo,
0: sì,
1: alla strada a due passi dal bar.
0: Okay.
1: Quando finiva la partita,
0: sì,
1: correvamo tutti nel bar,
0: sei tutti noi.
1: Cercavamo un bicchiere d'acqua.
0: Te lo dava? Gratis? Adesso fanno pagare anche l'acqua dal rubinetto. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
2: Un'istituzione ad Aversa.
0: Vai.
2: Bar Rainbow, mitico, da ben 57 anni.
0: Mamma mia.
2: Tuttora in attività.
0: In attività, salutiamo il Bar Rainbow. Tenete duro, veramente, perché è veramente complicato, a quanto pare, per i bar, tra tutte le utenze da pagare, tutti i costi d'affitto, eccetera, eccetera. Pronto?
3: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
3: Purtroppo molti bar della mia zona hanno chiuso.
0: Vedi.
3: Ricordi di infanzia bellissimi.
0: Sì.
3: Sembrava che quando entravi in quel bar si da una famiglia.
0: È vero, è vero.
3: Poi c'era di tutto, carambolo, biliardino, passavi del tempo e ti divertivi con le persone giuste.
0: Esatto, e soprattutto parlavi, socializzavi.
3: Purtroppo oggigiorno queste cose sono difficili da vedere.
0: Sì, sì. No, ma sono d'accordo con te, non c'è più neanche quel momento per condividere un caffè, cioè due secondi, due minuti, si va di fretta. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Il più bello, ma generazione di Sant'Antimesi come me, il bar di Ferdinando, lo zio Ferdinando ci ha cresciuto come un padre.
0: Mi piace.
4: Ma non c'è più. Gli abbiamo voluto bene e gli vogliamo bene generazioni intere.
0: Uh-huh.
4: Tant'è vero che c'è un gruppo Facebook che siamo quelli del bar.
0: Addirittura.
4: Di
0: fantastico.
4: Una persona di una bontà insieme alla moglie. Il bar di una volta. Purtroppo
0: sì,
4: non c'è più lui. Il bar ha cambiato gestione. Ma rimarrà nei ricordi di tutti noi Sant'Antimesi.
0: Una... Ma sì, perché poi diciamo che era una sorta anche di momento dove condividevi le tue esperienze col gestore del bar stesso, che diventava un amico, uno zio, un parente, un papà, un nonno, il confessore. Bravo. Pronto, ancora l'ultimo.
5: Buongiorno.
0: Da
5: Frugone.
0: Vai.
5: Cioè io la mia infanzia la trascorrevo a Capodichino, a Calata Capodichino,
0: sì,
5: nella sala gioca, anzi un biliardo che piscerore.
0: Cioè,
5: passava intere giornate.
0: Sì.
5: Cioè, a volte quando andavo a prendere gettoni, barattavo con piatti, pasta e fagioli.
0: Addirittura.
5: Siamo gestura. E poi eravamo la famiglia.
0: Ho capito.
5: E
0: bene.
5: Niente. Mo al suo posto stanno ferramenta.
0: Ah, che tristezza. No, no, per la ferramenta, però voglio dire, il bar era più divertente, no? Vabbè, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, è il momento dei Telegram. Inviate il messaggio al 342-00-00-100, scritto, telegrafico, nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e il gioco è fatto. Tra poco le news, il pipistrello torna subito, restate lì.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura ancora coltelli nella movida napoletana. Due giovani sono rimasti feriti in altrettanti episodi avvenuti nel fine settimana. In via Duomo, un 23enne è stato accoltellato alla gamba sinistra da un aggressore solitario mentre si trovava in scooter, mentre a Ponticelli un ragazzo di 16 anni è stato pestato e ferito con un'arma da taglio durante una rissa tra due comitive nei pressi della villetta di Volla. Il giovane è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso su entrambi gli episodi. Ancora cronaca: attentato femminicidio a Melito. Nel napoletano, un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito violentemente la moglie nella loro abitazione. A dare l'allarme è stato un vicino che ha sentito la richiesta di aiuto della donna. I militari hanno sfondato la porta e bloccato l'uomo. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico con le sue condizioni che restano gravi e la prognosi è riservata. Cambiamo argomento. Cambiano i tempi per la viabilità sul lungomare di Napoli. Via Caracciolo e Viale Dorn resteranno chiusi fino al 2 ottobre anziché riaprire domani per consentire lo smontaggio del Race Village dell'America's Cup. Successivamente torneranno i lavori sulla riviera di Chiaia con la riasfaltatura della strada e il completamento del sistema di segnalamento del tram. La polizia locale manterrà il presidio fino al 5 ottobre. E passiamo proprio alla vela. Trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. L'imbarcazione italiana ha battuto New Zealand di 17 secondi nel match race delle pre-regate della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Luna Rossa era arrivata alla finale da prima in graduatoria generale dopo aver vinto la settima e l'ottava regata di flotta delle preliminari di America's Cup. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record in questa 4 giorni. Tocca ora al calcio. Il Napoli tornerà oggi ad allenarsi a Castel Volturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili ed avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara che potrebbe iniziare dalla panchina mentre Di Lorenzo si candida ad una maglia da titolare. Concludiamo ora con il basket. Parte con il botto il campionato del Napoli Basket. Gli azzurri di coach Repesa espugnano il Pala Euro battendo la Maxima Roma 94-75. Napoli avanti per tutta la gara nonostante le assenze di Ramsey e Totè. Sugli scudi Dautin e Jakimowski, autori rispettivamente di 19 e 16 punti. Gli azzurri prendono il largo nella ripresa e cominciano con il piede giusto la stagione. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: E ancora buongiorno, le 8 e 3 minuti di un lunedì 28 di settembre 2026 e tutto va bene. Dai, è lunedì, lo so, sei triste, sei ritornato al lavoro, stai andando a scuola come personale ATA, come preside, come bidello, come si diceva una volta, oppure come collaboratore, quello che stai a fare è fare, ma sei vivo, vegeto, e questo è importante. In più lo fai anche con Radio Kiss Kiss Napoli, con il pipistrello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti con il bar dello sport, l'unico bar che non chiude mai. Tra l'altro, Gianluca Vigliotti, notizia dell'ultima ora, non conosce i cerotti per l'herpes, ragazzi. È incredibile, a volte sembra così acculturato e a volte poi magari proprio in decusatura, come si suol dire. Detto questo, è arrivato il momento di sorprendere qualcuno con i nostri Telegram e devo dire che stamattina siete tantissimi. Partiamo con il primo, vediamo se siamo fortunati. Dice: vorrei fare questo Telegram a mia moglie Alice, dicendo che, ok, vediamo se ci risponde. Lo diciamo ad Alice. No, è juventina, ragazzi. Alice è juventina. Mamma mia, a saperlo, non provavo nemmeno a fare il numero. Vabbè, vediamo se risponde. Se non risponde, ti dico la verità. Ecco, lo sapevo. Alice?
1: Sì?
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Come stai?
1: Bene.
0: Dove sei? Al lavoro? Stai andando a scuola?
1: Ho accompagnato i bambini a scuola, ecco. Sono andata a far benzina.
0: Ok, la benzina? Oh, a quant'è la benzina? Così magari ci dai un'informazione.
1: Ah, troppo, non saprei dirti al momento, devo ancora andare, se no te lo dicevo in diretta.
0: Ah, ok. Ti leggo un messaggio, tutto per te, e dice: Alice, devi dirle semplicemente che è una grande moglie e mamma, la amo tanto, sempre e per sempre, però poi mi aggiunge una cosa che a me non piace tanto, perché ti anticipo che Radio Kiss Kiss Napoli è la radio ufficiale del calcio Napoli, quindi... già sai, tu sei juventina, giusto?
1: Sì.
0: Mannaggia, ma come si fa? Come si fa? Da quanti anni hai questa malattia?
1: Da sempre, grazie a mio papà.
0: Ah, ok. Ma tu non hai origini napoletane, giusto?
1: No, sono tinettina, mio papà è di Lentiscosa, Marina di Camerota.
0: Cioè, da Marina di Camerota e diventi juventina grazie al tuo papà?
1: Bravo.
0: Mannaggia. E il tuo papà è originario di Camerota, Cilentano Doc?
1: Ma è andato a Milano che aveva 15 anni, quindi...
0: Ah, ok. Poi da Milano si è affezionato a questi colori, ai colori bianconeri. Ok, perfetto. Vabbè, a parte la fede calcistica, figurati, noi scherziamo, che può essere di qualsiasi colore. Cosa vuoi dire a tuo marito che ha pensato a te?
1: Che lo amo dopo tanti anni, siamo proprio una squadra fortissimi.
0: Che bello, per usare il nostro Checco Zalone, no? Il termine famosissimo, sì. Squadra fortissimi, io ti abbraccio forte, ma tra Juve e Napoli, noi diciamo Forza Napoli, come tuo marito dirà Forza Napoli, no?
1: Anche i miei figli sono Napoli, quindi...
0: Ah, sei l'unica non colorata in questa famiglia! Vabbè.
1: No, è vero.
0: Vabbè, buon lavoro.
1: Grazie, ragazzi.
0: Un abbraccio a te, di vero cuore. Grazie. Da Napoli. Ciao.
1: Grazie ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao. Allora, buongiorno, siamo Andrea e Martina. Vogliamo dire a papà Stefano che lo amiamo tantissimo. Che bello, dai. I figli che pensano al papà, vediamo se il papà si emoziona, credo di sì. Pensate che mio figlio l'ultima volta mi ha fatto gli auguri attraverso WhatsApp, ma la cosa assurda è che lui era nella sua cameretta e io ero sul salone seduto sul divano a guardare una partita. Pronto? Parlo con Stefano.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Stefano, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
2: Benissimo.
0: Allora, ti disturbo veramente qualche secondo perché ho un messaggio da parte di Andrea e Martina. Tu conosci questi due, non so, personaggi? Chi sono questi due?
2: Sono i miei gioielli.
0: Ah, ecco. E allora, il messaggio dice: vogliamo dire a papà Stefano che lo amiamo tantissimo, gli auguriamo buon lavoro, è la nostra vita. Ma che bello questo messaggio d'amore da parte dei figli per un papà che non è così comune come cosa, quindi sei molto fortunato.
2: Sì.
0: Cosa vuoi dire ai tuoi figli che ti stanno ascoltando adesso?
2: che li amo tanto e sono la mia vita.
0: Ti sei emozionato? Ti sento, eh?
2: Sì, un pochino.
0: Beh, ci sta. Quanti anni hanno loro due?
2: 8 e 4 anni.
0: Ah, ma sono piccoli. Allora per questo ti sei emozionato ancora di più. E tu quanti anni hai? Sei giovanissimo.
2: 38.
0: 30, non faccio 60 come parlo, però. No, veramente. Vabbè, t'abbraccio.
2: Complimenti.
0: È la verità. T'abbraccio di cuore e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio, ciao. Vi dico la verità, lo avevo scambiato per un 65enne, 70 anni e avevo pensato che Andrea e Martina avessero tipo 25, 26 anni, invece no. Hai visto? A volte poi entri nel dettaglio del Telegram e scopri tutt'altro rispetto a quello che tu immaginavi. Vorrei fare un Telegram a mia madre. Mia madre. Ricordo quando c'era il film di Johnny Stecchino, capolavoro, uno dei miei film preferiti con Roberto Benigni, ogni volta che si nominava la mamma, mia madre. Vediamo, si chiama Miriam. La mamma si chiama Miriam. Ah, siamo in Germania, addirittura. Vediamo. Vediamo se ci risponde. Niente. Niente da fare, ecco qua. Abbiamo cantato vittoria subito, niente da fare. Va bene, Fabio, chi stiamo chiamando così ci sincronizziamo con le chiamate? Ok. Vediamo se ci risponde il prossimo. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram al mio collega Vincenzo. Va bene, Cristian, vediamo se ci risponde Vincenzo. Spesso vi dico di controllare se magari poi ci rispondono, no? Come? Chiamate voi con un escamotage, lo diciamo spessissimo, altrimenti perdiamo tempo e voi perdete la priorità acquisita. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Tutti i giorni potete seguirci e vederci. Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, Vincenzo.
3: Sì, buongiorno, con chi parlo?
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio, Vincenzo, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene.
0: T'aspettavi un call center, qualcuno che ti voleva cambiare il contratto, che ne so, della luce?
3: Infatti sì.
0: lo so. Per come mi hai detto, con chi parlo? Ci sto io, mo mi manda a quel paese, fammi dichiarare subito. Ti leggo il messaggio, così poi ti lascio alle tue cose. Dice, vorrei inviare un telegram al mio collega Vincenzo. Voglio dirgli che gli voglio un mondo di bene e che è una persona meravigliosa e non mi aspettavo che in questo nuovo posto di lavoro potessi trovare un cuore così buono e così nobile, anche se è una mezza puzza. Lo ha scritto lui, eh? Ti voglio bene, ricordati il posto sotto all'albero, non te lo lascio stamattina. Firmato Christian. Ah, un posto alberato, quindi con l'ombra?
3: Sì, l'unico posto al fresco in tutto il parcheggio.
0: Beh, questo è un amico e non te lo lascio. Senti, siccome ci sta ascoltando, cosa gli vuoi dire?
3: Io voglio un mondo di bene, una persona fantastica.
0: Che bello.
3: Matto da legare.
0: Dai, ma da quanto tempo lavorate insieme?
3: Ma un annetto e qualcosa.
0: Ah, e avete già legato, questa è una cosa meravigliosa, soprattutto con un collega nuovo, no?
3: Sì, ci siamo trovati, due persone simili nell'animo.
0: Che bello, uscite anche insieme qualche volta con le famiglie?
3: Tra un po'.
0: Ok, tra un po', insomma, cerchiamo di approfondire ancora di più l'amicizia. Va bene, fai presto, altrimenti se piglio posto sotto all'albero, eh?
3: Grazie,
0: un bacio, ciao Cristian, ciao. Ok, il prossimo è sempre Cristian, ecco, lo dico a Fabio. Poi vedo una bandierina svizzera, quindi dovremmo andare nella nazione elvetica. Ciao Manganiello, buongiorno, vorrei inviare un telegram a mia nipote Maria Consiglia e fidanzato Vittorio. Ok, da oggi inizierà un nuovo capitolo della vostra vita, eccetera eccetera, vediamo se ci risponde Maria Consiglia. Ci colleghiamo con la Svizzera, sono curioso di sapere anche poi i prezzi dei carburanti in Svizzera, anche se lì la vita è carissima, tu dici vabbè, si guadagna 4 volte quello che si guadagna qui in Italia, ma vi assicuro, ci sono stato un paio di volte, veramente se non guadagni 4.000-5.000 euro al mese fai la fame, ragazzi, ve lo dico. Pensate, un caffè 5 euro un caffè al banco, che poi non sanno il banco, è una usanza tutta italiana, quando vado all'estero. No, ma c'è via qua al banco che poi non so parlare né tedesco né inglese, non capiscono. Per disperazione mi siedo direttamente e me lo faccio portare al tavolo. Facciamo l'ultimo, vediamo se siamo fortunati, perché questo è molto bello. Dice: sono Maria. Poi c'è Edoardo, Pasquale, Emanuele. Vogliamo fare gli auguri a nostra nonna Maria, 78 anni. E con questo potremmo chiudere in bellezza. Vediamo se ci risponde. Poi ne ho un altro dopo di 74 anni, vediamo. Se però nonna Maria ci risponde. No, no, no, nonna Maria, no, no, no, no. Se già ha risposto, me la son giocata la chiamata. Non prende? Porca miseria, proviamo l'ultimo davvero? Stamattina un po' sfortunati. Ti prego, puoi chiamare mio padre che ha la bellezza di 74 anni ed è una superpotenza e sono super orgoglioso di lui. Si chiama Ludovico. Ok. Grazie, lo faresti emozionare molto. Oh, e allora me lo auguro di cuore, non troppo emozionare, perché a 74 anni, sai, bisogna andare con i piedi di piombo. Sempre che ci risponda al telefono, Ludovico. 74 anni. Saluto anche il piccolo Federico, come sempre davanti alla TV, a 6 anni. La mamma mi manda la foto tutte le mattine di Federico che mi guarda come se io fossi un cartone animato, no? Infatti dice che mi scambia sempre per Doraemon, forse per la testa, e io prendo il Chosuke anche stamattina per Federico e per tutti i bambini. Forse non riusciamo a collegarci neanche con Ludovico. Tra poco poi parliamo ancora dell'argomento di stamattina per i nuovi arrivati che staranno a dire scusate, ma che è successo? Lo ricorderemo tra qualche minuto. Parliamo dei bar che stanno scomparendo secondo un'indagine proprio

0: purtroppo non abbiamo più gli esterni che superano i 10 gol.
1: Anche se ne abbiamo molti di ruolo, ma pochi che segnano, cioè questo è il discorso.
0: E questo è il problema, perché pure allora Allison io vado a impazzire, mi piace moltissimo, anche Neres, però Neres ha un problema cronico purtroppo. Se giocherebbe tutto il campionato, credo che le supererebbe le 10 reti, però purtroppo ha questo problema.
1: Speriamo che si riprenda, io credo che molto si stia.
0: Speriamo a Dio che si riprenda. Allison diciamo,
1: anche lui aveva fatto qualche gol l'anno scorso.
0: È un punto interrogativo, dobbiamo vedere se ha la capacità di superare i 10 gol. Quindi io credo. Abbiamo De Bruyne, Vergara, perché non cambiare un po' modulo anche per favorire questo Lucca, che mi dovete credere, a me mi dispiace molto, perché non è un giocatore così scarso come dicono tutti,
1: lo so.
0: È un buon giocatore, non è un fuoriclasse, però è un buon giocatore se è servito bene.
1: È un po' anche condizionato da quello che sta accadendo.
0: Non credo che sia un brocco proprio, cioè forse perché alla nomea che è stato pagato 35 milioni.
1: Si porta il peso sulle spalle di questo peso clamoroso milionario per il quale è stato acquistato. Bravo Antonio, sono d'accordo, vedremo sul cambio modulo, però io devo dare merito, innanzitutto saluto Carmera dalla curva A, penso che Allegri deve vedere bene la partita del Belgio per vedere De Bruyne come gioca, ma non poteva passare inosservato l'intervento di Manuela, che è stato sicuramente, allora complimenti a Manuela per il suo bellissimo intervento, ce lo scrive Peppe Bandana. Buongiorno da Roberta, volevo spezzare una lancia a favore di Anghissa, perché mi risulta che alla base del mancato rinnovo c'è una mancata promessa, questo non te lo so dire. Poi sì, è vero avvocato, anch'io ho sentito la battuta triste con il motorino senza casco, se lo scrive Rosario da Bologna. E poi chi era vicino a me ha fatto la battuta del casco, ce lo scrive Francesco. Voglio una moglie come Manuela, ci scrive Angelo. Beh, insomma, Manuela ci ha dato un bellissimo contributo. Buondì Gianluca, grazie alla civilissima Manuela per il suo educato intervento. Enzo da Maddaloni, ricordiamo e abbracciamo Gennarino Capuozzo, esempio limpido di coraggio napoletano, ce lo scrive Antonio. Anghissa va ceduto, è evidente che non vuole impegnarsi, ce lo scrive Gennaro. Mi auguro solo che nel Napoli torni l'entusiasmo anche da parte dei tifosi, ci scrive Ennio. E poi a mia memoria la nazionale è sempre stata criticata, anche quando c'erano i pezzi da 90, Emanuele. La sconfitta della Germania mi ha fatto perdere la bolletta. Germania no, non l'ho preso. Vado da Carmine che è lì. Carmine, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno e buon inizio settimana.
1: Altrettanto, Carmine, abbassa per favore o il volume della radio o il viva voce, che sento un rimbombo. Vai.
2: Niente, avvocato, comunque volevo dare un plauso alla signora Manuela.
1: Ah, Manuela è stata stamattina accolta al bar dello sport con davvero un contributo di grandissimo spessore.
2: E gli volevo dire, signora Manuela, mi ascolti?
1: Sì.
2: Io spero che la nostra ignoranza non possa mai raggiungere la loro intelligenza.
1: Quanto sei bella, Carmine, grande. Carmine.
2: Volevo dire un'altra cosa.
1: Vai.
2: Per quanto riguarda De Bruyne.
1: Sì.
2: Abbiamo visto e constatato che un calciatore del genere non può far parte di una pochezza del calcio italiano, perché noi siamo poveri, siamo puerili.
1: Non è che dovremmo cercare di sfruttare invece, secondo me, al massimo quello. Allora, Kevin De Bruyne, ragazzi, è stato sicuramente condizionato dall'infortunio dello scorso anno, mi pare chiaro ed evidente, e che De Bruyne non abbia i 23 anni che hanno illuminato ovviamente la sua carriera, non potrà essere lo stesso, ma non si può discutere un giocatore come KDB, voglio dire, anche in condizioni.
2: No, dico nel calcio italiano, che noi siamo una pochezza rispetto agli altri campionati, lui non è all'altezza di poter competere con questo calcio nostro, perché siamo poveri.
1: Ma io posso dire però una cosa, perché riflettevo, no, quando ho visto Kevin De Bruyne, e mi sono venute in mente le parole molto contestate di Allegri alla fine della partita con la Fiorentina. Ricorderete che tutti quanti hanno detto: ma perché non è andato Vergara? Perché non è andato Vergara? De Bruyne ha giocato malissimo, eccetera. E Allegri risponde da allenatore scafato, da allenatore esperto, di grande esperienza, dice: io mi aspetto sempre da KDB, da Kevin De Bruyne, aspetto sempre la giocata vincente. Cioè, una spiegazione c'è sempre alle cose che accadono, ovviamente. Va bene, grazie Carmine.
2: Grazie mille.
1: Ti abbraccio.
2: E un applauso alla signora Manuela.
1: Brava Manuela. Manuela, dobbiamo scritturarla questa signora Manuela al bar dello sport. Invece non va scritturato, ma va abbracciato il nostro amico Marcello da Beirut. Kevin De Bruyne, partita sontuosa con il Belgio, segnale ottimo per Allegri.

0: dovrebbe però avanzarne la posizione. Il problema della nazione di oggi, ma soprattutto del futuro, è che i giovani preferiscono i social invece che giocare per strada con un pallone. Riflettete. Gianluca da Barra. E poi buongiorno dal nostro amico Marco Ballico. Se io fossi allenatore della nazionale, invece, ci scrive Claudio, chiederei alla federazione di fare almeno un allenamento, una partita amichevole ogni mese, così si può rialzare la testa. Si è fermato il campionato per vedere quello scempio alla nazionale, mamma mia che orrore, Enzo da Quarto ce lo scrive. Poi ci si mettono anche a cantare e abbiamo completato la vostra trasmissione, bravo, complimenti, devi farlo accontentare a tutti. Il Festival Bar è il Festival Bar, ragazzi. Che è successo, ci scrive, che ha detto la signora Manuela Antonio dall'Arenella, che no, okay, ha acceso tardi Antonio. Manuela, presidente della Federazione della Gioco Calcio, Luigi da Grumo, dobbiamo, grande la nostra signora Manuela, una di noi, e un bacio al nostro Domenico, siete grandi, Vittorio l'orologiaio. Vado da Guido, voglio vedere stamattina come si è alzato Guido, se sta ancora nervoso, settimana scorsa era nervosissimo.
1: Buongiorno
0: signor Guido, buongiorno a te caro nonno Guido, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ecco, siamo un po' più tranquilli.
1: Voglio fare un saluto a tutti, sì, i tifosi di Napoli, a Sofia, a Giorgio, a Andrea, ad Appello,
0: a tutti
1: che stanno lottando. Forza ragazzi,
0: è piaciuta la signora Manuela, sì?
1: Sì.
0: Brava la signora.
1: E poi quanto riguarda, io ho visto la partita, cioè, Spagna-Inghilterra.
0: Ma di che stiamo parlando?
1: Stiamo parlando
0: di un altro sport?
1: Stiamo parlando di calcio, però loro, anche se hanno vinto, come l'Inghilterra non ha vinto niente, la Spagna è campione del mondo, però ci hanno messo l'anima. Ci hanno messo la voce, no, di guarda, giocare al pallone.
0: Allora, Guido,
1: come si gioca al pallone, come si fa.
0: Guido, ti devo fare i complimenti, perché stamattina c'erano tanti argomenti da dover trattare, eccetera. Ma mi era passato di mente, avevo pensato di poterlo dire stamattina nell'apertura di trasmissione. Dopo che abbiamo visto Spagna e Inghilterra, tutto il resto mi sembra non esistere, mi sembra essersi scavato talmente un canyon, un divario clamoroso da un punto di vista tecnico, tattico, emozionale, eccetera.
1: Emozionale,
0: cioè, stiamo parlando di una partita di calcio che ti incolla.
1: Non hanno la voglia di giocare.
0: No, ma non è questione soltanto di voglia, credimi Guido. Quando vedi una partita come Spagna-Inghilterra capisci quanta differenza c'è, purtroppo con le nostre situazioni.
1: E poi se pensi che un piccolo raffreddore che hanno i giocatori dei nazionali italiani è subito la squadra appartenente e lo chiama a casa. Loro pensano più al loro orticello.
0: Ho capito.
1: Ma no, all'Italia non ci importa proprio di questi qui. Loro pensano alla squadra dove giocano, e pure gli allenatori delle squadre dove giocano, stai attento a non farti male.
0: Va bene, Guido.
1: Capito?
0: Lo so, c'è differenza. Bravo Guido, ti raccomando, ci sentiamo in settimana, chiamaci, ci siamo qui tutta la settimana insieme al bar dello sport per discutere di tutto quello che accade. Intanto mi devo fermare un secondo perché sono andato oltre i tempi consentiti, c'è la pubblicità, ma torniamo immediatamente tra poco qui in diretta al bar dello sport.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Amici del Bar dello Sport di Kiss Kiss Napoli, siamo ritornati in diretta. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabio Esposito in cabina di regia, che è pronto come al solito per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. E continuano ad arrivare tantissimi messaggi, dobbiamo discutere di tantissime cose. 342 00 00100, preparatevi che tra pochi minuti assisterete e ascolterete un festival Bar dello Sport clamoroso. Si sono veramente inventate di tutto questa mattina. Volevo ringraziare ancora la signora Emanuele per il suo intervento, che è stato molto apprezzato. Salutare la falegnameria di Casoria, la Luna Rossa è forte ed ha vinto. Un saluto anche a Guido da Massa Luberense. La lettera al dirigente scolastico della scuola dove insegna la professoressa Emanuela. C'è il nostro amico Enzo che scrive alla scuola, dice: spettabile dirigente, la community del Bar dello Sport le chiede formalmente di far entrare la docente Emanuela sempre dopo le ore 10 nei giorni feriali. Sentite i ringraziamenti, sei un genio, Enzo. Ma Guido, il papà di Sant'Antonio, Napoli doveva vincere ma poi non ha vinto. Davvero ci facciamo la domanda se KDB gioca bene con il Belgio, se Holland gioca bene con la Danimarca? Il problema è un nome e cognome, si chiama Massimiliano Allegri, mamma mia. Franco da Mugnano, durissimo, è questione di fame e non di fama, ci scrive Antonio. Calciatori con voglia di rappresentare le nazioni che sudano la maglia, e poi giovani, tanti giovani, le due cantere portano in campo nazionale maggiore. In Italia manco la fame, perché si ambisce solo alla fama. Insomma, Antonio molto molto critico. Allora, saluto anche Andrea da Berna. La nazionale vostra non mia, lo specchio di questo paese fallito a livello politico, sociale, calcistico. Guardano la nazionale solo se giocano i nostri. Saluti anche a Mauro e ad Antonio. Finalmente il grande basket a Napoli, tremate, squadre del nord, Luigi Larenella. Stiamo anche esaltando ovviamente la grande vittoria nella prima giornata di campionato del Napoli Basketball ieri a Roma contro la Maxima Roma davanti a 6.500 spettatori. Anche Rino Molosso: ieri il Napoli Basket mi ha fatto sognare a occhi aperti e mancavano sia Ramsey che Totè, possiamo dire la nostra dopo tanti anni, grazie a coloro che hanno allestito la rosa. Ebbene, tanta roba, tanta roba. Ornella, che piacere, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutto il Bar dello Sport, a tutta la redazione.
6: Che bella Ornella, che piacere
7: non
6: sentirti.
7: Non se ne può più senza il Napoli.
6: Che piacere sentirti, che piacere sentirti.
7: Bene nel male non se ne può più Gianluca.
6: Lo so, calma, calma, cioè, arriviamo.
7: Sì, però vorrei fare un appello a a tutti i colleghi tifosi del Napoli.
6: Sentiamo,
7: basta con le critiche ad Allegri. Con Conte abbiamo vinto, ma quante volte non ci siamo addormentati davanti alla radio, alla televisione, nel vedere le partite di Conte?
6: Io non potevo, Ornella, se non potevo fare.
7: Vabbè, tu no, vabbè, io parlo di noi tifosi.
6: Sì.
7: Invece con Allegri tutto questo disastro a livello di gioco io non lo noto, eppure io le ascolto le partite, sarei la prima ad annoiarmi. Quindi calma, diamo tempo ad Allegri di far metabolizzare bene il gioco alla squadra e a recuperare tanti infortunati che abbiamo.
6: Speriamo Ornella, perché questo veramente è una ripresa di campionato dove veramente ci giochiamo tutto, ottobre ci giochiamo tutto.
7: Voglio salutare Andrea, Raffaele, Giorgia, Sofia, il nostro Domenico e Ignazio Vesto il Torchio, che da un po' che non
6: lo sentiremo in settimana. Io sai che ho l'unica delibera del bar dello sport, che se non lo sentiamo per giorni posso chiamare Ignazio, lo chiamerò in
7: chiamare, lo dobbiamo sentire. Anche nonno Domenico, nonno Guido, Felice,
6: grazie. E noi salutiamo Ornella, però noi salutiamo Ornella e l'abbracciamo forte come sempre.
7: Grazie,
6: Ornella.
7: Grazie okay. Gianluca, grazie.
6: Ti abbraccio forte, grazie Ornella. Voglio ringraziare anche il contributo di Ugo Cercello, che mi ha raccontato nei dettagli in un lungo messaggio quello che è successo con il collega Guido Meda, che ha immediatamente risposto, diciamo così, a questa battuta infelice, cercando ovviamente di sminuire. Voglio fare il mio grande in bocca al lupo al neonato club Napoli Carovilli, provincia di Isernia, al mio caro amico Alessandro, il vicepresidente Cristian Nerazzurro, Napoli Club Carovilli, li salutiamo. E poi Gianluca buondì e che stai, forza Napoli, Fabrizio Marino, che mi ha mandato una foto. Poi fratema Gianluca, buongiorno, un abbraccio anche da Antonio. Vi ricordate quando Conte fece giocare Vergara solo perché si erano infortunati altri giocatori? Allegri in 5 partite lo ha convocato solo una volta titolare e Mancini in prima partita l'ha mandato in tribuna e la seconda in panchina. Aveva ragione Conte allora su Vergara? Insomma, Vergara poi Conte l'ha fatto giocare, l'ha detto, perché si erano infortunati gli altri, però quando ha giocato Vergara ha sempre giocato titolare. Secondo me, questo Dino Brasile lo avevamo già letto, scusate, ma Guido, il figlio di Pietro De Vico? No, sia Erasmus che KDB hanno fatto ottime prestazioni, dispiace dirlo, ma veramente qualche domanda sul modulo, le tattiche di Allegri ce la dobbiamo fare. Spero che con il rientro dei degenti trovi la squadra più presto. Ce lo scrive Dario Stefanelli. Vado da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
8: Avvocato, buongiorno.
6: Ciao.
8: E forza Napoli
6: sempre. Buongiorno a te.
8: Io volevo un po' riallacciare il discorso che ha fatto la signora prima, che ha mandato l'email.
6: Sì.
8: Io fortunatamente sono stato tesserato FIGC e a fine, dopo 16 anni di arbitraggio, sono stato a Santa Teresa degli Scaldi, dove c'era l'ufficio della giustizia sportiva campana, no?
6: Sì.
8: Non so se lei si ricorda.
6: Come no, assolutamente.
8: E le volevo dire una cosa, che ha fatto un'email veramente inutile, perché questi episodi accadono in Italia, purtroppo io e lei ne abbiamo parlato un sacco di volte.
6: A bassa pista.
8: Fin quando la giustizia sportiva è divisa completamente dalla giustizia ordinaria, purtroppo il calcio italiano perde di credibilità, nel senso che, cosa mi voglio spiegare? In Inghilterra, se fosse successo un fatto del genere, sarebbe intervenuto il re Carlo. In Italia quello che accade sugli stadi, mi dispiace dirlo, sempre del nord, delle cose abbastanza gravi, no?
6: Come viene codificato dalla giustizia sportiva con delle norme ormai vetuste e inadeguate.
8: Un fatto del genere doveva essere discusso in Parlamento,
6: certo.
8: doveva suscitare scalpore, doveva suscitare vergogna. Ma siccome lo Stato, la giustizia ordinaria si lava sempre le mani per tutto ciò che succede nell'ambito sportivo, noi il problema non lo risolveremo mai. Poi ci lamentiamo che in Inghilterra il calcio ha preso il volo, vengono stanziati milioni e milioni di sterline. Purtroppo il calcio italiano, fin quando ci sono queste cose e fin quando non diamo delle garanzie all'Europa, no? Che come calcio è limpido, pulito, dove si rispettano le regole, eccetera, eccetera, purtroppo andiamo sempre più in basso. Allora, mi dispiace dirlo,
6: No, no, ma Gianni, figurati.
8: Le posso dire che ho assistito a dei referti dove venivano picchiati gli arbitri.
6: A proposito di arbitri, diamo la solidarietà al ragazzo di 19 anni, un arbitro che durante una partita a Ischia, l'Acqua Meno, è stato colpito con una pietra in testa, un rabbio di 19 anni, insomma è stata una cosa molto triste, insomma abbiamo stigmatizzato quest'altro episodio, me l'hai fatto ricordare,
8: infatti, episodio papà, di cronaca. Un episodio del genere dovrebbe essere anche preso in considerazione dalla giustizia ordinaria.
6: Beh, non lo escludiamo, non lo escludiamo, vediamo se ci sono i filmati ovviamente che possono individuare i responsabili. Grazie Gianni, ti abbraccio, buon contributo stamattina, saluto anche Enzo da Posillipo, dice che le società non hanno colpa nei confronti dei tifosi incivili, al massimo è una questione di ordine pubblico. Dalla Thailandia scrive Riccardo, qui piove a dirotto, problemi col satellite, cosa ha detto Manuela? Ragazzi, Manuela ha detto delle cose molto interessanti, ha fatto delle mail interessantissime. Abbiamo criticato Allegri per averlo lasciato in campo e non aver messo Vergara, oggi lo critichiamo per la posizione in campo. Enzo da Varcaturo. Poi c'è Luca Normando, Allegri e Mancini sono due grandi allenatori, il Napoli e il Nazionale voleranno, speriamo caro Luca, finalmente una ragione per andare a trovare i suoceri grazie al club Napoli, caro Villi, Enzo da Dublino che ce lo scrive. E poi ha ragione Ornella, lasciamo stare Allegri, rischiamo di farlo confondere, si segni questa data. Oggi le dico che molti dovranno chiedere scusa ad Allegri e da Laurentiis per l'insensata ondata di veleno di questi mesi. Alessandro, da Palermo, buongiorno al bar anche da Lello da Quarto, la signora Emanuele è la nostra luna rossa. Ma Allegri sarà il Napoleone di Waterloo. Mannaggia. Vabbè, ragazzi, andiamoci a sentire Fabio. Sono curiosissimo di vedere che cosa ha preparato al Festival Bar dello Sport.
5: Festival Bar dello Sport.

0: A foro mare stanotte tre.
1: A Luna Rossa.
0: Mango po' lungo mare liberato. Ma pare che non ci sta nessuno. Dicendomi la cristiana. A Luna Rossa mi giude pure. E siamo tutti più contenti.
1: È vero.
0: Ma questo lungo mare rossa a diventa un bello trend.
1: Bello trend, contento.
0: E Napoli, vai, Lello.
1: Bravo, Lello, bravo. Trend.
2: Sono le nove.
1: Oi. Quindi?
2: Avvocato Vigliotti,
1: sono qua.
2: Del bar.
1: Sono qui.
2: È stata una settimana difficile.
1: Molto, molto, devo dirti la verità.
2: Senza il mio amato Napoli.

0: ma un Napoli rindo cuore non se ne va.
1: Scusa, bravo, bravo, grande. Attenzione a Federico 49. Classico Luna Rossa, Federico 49.
2: Nessuno tiene testa sta regata.
1: Dall'intelligenza artificiale a Federico 49. Vai!
2: C'ho sempre prima quando è cominciato.
1: Siamo pronti? Tutti insieme? Everybody? Vorrei sentirvi tutti, eh?
2: Chissà quale santa hanno pregato.
1: Uno, due, tre.
2: Saluna rossa bella e tutto il mondo la sta sapendo.
1: E vai.
2: Napoli è bella come te.
0: Non c'è sta nessuna.
2: Napoli è bella e santa per me. E tutto il mondo la sta sapendo.

0: che ha dato la fine. Beh, complimenti a tutti, sia il ribadisco. Sì, Federico 49, vedi, Federico 49 vince 100-0 contro l'intelligenza artificiale, scrive Antonio. Hai ragione. Federico, forza Napoli, sempre Antonio da Marano. L'intelligenza artificiale di Federico vince su tutti. Hai ragione, perché apprezziamo tutti, però non, a me piacciono, cioè non sono male, bisogna apprezzare. I testi sono originali, poi uno ci mette l'intelligenza artificiale con la musica e vengono fuori delle melodie carine, perché no? Che fine ha fatto Giovanna? Che ne so io, che fine ha fatto su Giovanna, amico mio? Non lo so, si sta riprendendo l'operazione all'ernia inguinale, non lo so. Un abbraccio a tutti, sempre ovunque, forza una grande festival, bar e casa mia, bar e casa mia, l'albero dalla Germania. Federico, non ti piglia la collera, il Napoli si riprende. E poi rientro nel pomeriggio da Firenze, che bello girare con la maglia di Diego per il centro storico, forza Napoli da Torino Mommò. Buongiorno al bar dello sport, per tutti quelli che si meravigliano che Chiedi Pi giochi meglio in nazionale, la differenza la fanno i 10 calciatori con i quali gioca, mamma mia, Gianni dal Vomero. E poi vado a salutare Federico 49, il top, ormai Sanremo ci fa un baffo, scrive Martina da Napoli. Manuela è robotata, sì, è vero, vero, Manuela. Vado da Massimo, che è in linea. Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato.
0: Buongiorno.
1: Due temi velocissimi.
0: Vai, caro.
1: Uno riguarda il Napoli. Secondo me è palese che noi purtroppo abbiamo difficoltà nel fare gol, perché ci mancano giocatori di qualità in attacco, giocatori che sappiano saltare gli uomini,
0: sì.
1: Perché senza che si salta l'uomo è difficile fare gol.
0: È infortunata Alisson Santos, stava male Neres. Poi
1: Olund. Spesso da solo, perché purtroppo non è che lui si prende la palla e se ne va. Lucca, vabbè, lasciamo a parte. Quindi Allegri deve inventarsi qualcosa per cercare di portare quanti più uomini vicino a Olund. Mi sembra proprio alla passione questa cosa. Poi sulla nazionale, avvocato, io ho visto la partita, io non tifo per l'Italia, però guardo le partite quando ho un po' di tempo, però ho notato una cosa: hanno giocato due attaccanti che in due forse non hanno fatto 90 minuti nelle prime 5 giornate di Serie A, però poi non abbiamo convocato un certo Raimondo, un ragazzo di 22 anni che in 4 partite ha fatto, in 5 partite ha fatto 4 gol, l'anno scorso mi sembra una ventina di gol.
0: Speriamo che non segna più domenica, l'altra alla ripresa.
1: Ma non sarebbe stato logico portare un giocatore che abbia giocato già 4-5 partite, mentre ne abbiamo portati due che non hanno giocato mezza partita?
0: No, è una scelta da parte di Mancini.
1: Ha già convocato
0: 9.
1: Avrà grande potenzialità.
0: No, nel senso che lui ha già convocato 9 esordienti, no? Quindi voglio dire, può darsi che poi.
1: Ma bisogna vedere gli esordienti quali sono, avvocato. Perché arrivano in nazionale? Purtroppo le minestre riscaldate non vanno bene.
0: Il retropensiero di Massimo. Grazie, Max.
1: Ciao, ti abbraccio.
0: Curioso questo messaggio di Peppe GLS che dice: forza New Zealand, forza Defender, gli All Blacks hanno scelto la nostra città per difendere il titolo. Se i detentori erano altri andavano a Genova, a Trieste. Chi ama Napoli sta con gli All Blacks, capite? Beh, carina questa, vabbè. Allora, pubblicità, l'ultimo stacco prima della parte finale del bar dello sport, a tra poco.
2: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One. Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo nell'ultima parte del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabio Lino Esposito, che in cabina di regia mi ricorda che c'è Salvatore pronto per intervenire allo 081 546 6873. C'è spazio ancora per qualche vostro intervento e continuano ad arrivare invece tantissimi messaggi e vi ringrazio davvero di cuore. Al 342 000 100 c'è anche Gerardo Carmando, che sta in Smart da Pagani, che ci dice, questo è un altro degli argomenti che insomma un po' più avanti dovremmo anche trattare, cioè al posto di Allegri, quando vedo che Olin è in difficoltà gli cambierei modulo, cioè gli metterei Lucca vicino con De Bruyne o Vergara dietro. Spero che arrivi il filotto per metterci in gioco. Il cambio modulo è uno degli argomenti che si sta paventando per la ripresa del campionato con il Frosinone, vediamo un po'. Allora c'è la I, che sarebbe intelligenza artificiale, poi c'è la FI, la Federician Intelligence, cioè sarebbe l'intelligenza naturale del nostro Federico 49, inarrivabile, hai ragione caro Enzo. Buongiorno, non si potrebbe riascoltare Vuoi che mai, Luigi da Shefford, futuro fisioterapista. Vuoi che mai è stata una delle canzoni della settimana scorsa, che è stata veramente un successo senza precedenti. Vediamo se Vuoi che mai riesce a rientrare. Ce la teniamo conservata, perché mi sembra che Fabio ce l'ha conservata quella di Bequema. Insomma, mamma mia, senza partire dal Napoli, ora Federico andrà e Ciro ce lo scrive. Nazionale da Serie C, basta con i tonali di Lorenzi, Frattesi, Barella, iniziamo dai giovani come hanno fatto la Spagna e la Norvegia. Programmazione Mario da Mater Dei. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
1: Sì, salve avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
1: Vabbè, questa è la settimana dell'Italia, quindi varrebbe la pena spendere due secondi per l'Italia, perché dire sempre le stesse cose su Napoli, che gioca male.
0: Tu puoi dire quello che vuoi, Salvatore. Abbiamo parlato del Luna Rossa, abbiamo parlato del Napoli Basket, abbiamo parlato di Højlund, di De Bruyne. Puoi dire quello che vuoi, Salvatore.
1: No, io ovviamente parlando dell'Italia, dei problemi dell'Italia, del calcio italiano, chiaramente io non ho la pretesa di conoscere e avere la bacchetta magica di cercare di capire come si risolvono i problemi, perché giustamente, voglio dire, non è una cosa facile, altrimenti si sarebbe già fatta, però una mia idea, una mia considerazione su alcuni aspetti penso che possono anche essere condivisi, del tipo mi piace sempre fare un parallelo su quello che è il mondo del lavoro, della finanza, su quello che è il mondo del calcio, che ha delle regole tutte sue, che esonano qualsiasi anche regola, se vogliamo, dei mercati, no? Perché tante volte si parla, anche da Laurentiis l'ha detto, che costa di meno andare a comprare dei giocatori giovani all'estero anziché crescerli in Italia.
0: Sì, questo è tristemente vero.
1: È anche vero che qui i giocatori italiani giovani costano molto di più rispetto ai giocatori esteri. Però bisogna farsi una domanda: per quale motivo? La risposta potrebbe essere questa, perché se noi vediamo i regolamenti, poi alla fine succede questo perché c'è qualche intoppo da qualche parte, e l'intoppo potrebbe essere rappresentato dalla stessa regola che si ha sulla composizione delle rose, no? Perché sempre
0: le liste, le famose liste.
1: Le famose liste, perché sempre perché il mondo del calcio è un mondo a parte e non vige nemmeno la regola degli altri mercati molto attuale e vera, cioè la legge del mercato, della domanda e dell'offerta. Paradossalmente in Italia ci sono una grande domanda per i giovani italiani, per un discorso delle liste, però quasi nessuno fa vivaio. Io fossi un presidente di calcio, sono nel mondo del lavoro, dico, ma scusa, il mercato che cosa mi chiede? Giovani italiani, io produco giovani italiani, invece nel mercato italiano questo non avviene, e quindi è una cosa strana.
0: Ma è molto interessante, Salvatore, italiani, è molto interessante, però... molto interessante quello che stai dicendo, perché ovviamente è un po' anche alla base del discorso della ripresa anche poi del calcio in Italia. Non è retorica, è un discorso davvero interessante che andrebbe anche molto approfondito. Hai detto una cosa molto giusta, anzi ti ringrazio per questo contributo stamattina, contributo di grandissimo spessore come sempre al bar dello sport, però lo devo dire, già faccio, lo devo dire, per crescere il settore giovanile ci vogliono gli impianti, cioè ci vogliono i centri sportivi. E ti ripeto, Bergamo ce l'ha da una vita, la Roma ce l'ha da una vita, cioè purtroppo è così, cioè non, i pisilli, i lulli nella Roma vengono fuori così, cioè ragazzi, la Roma perde però Romano, per esempio, no? La Roma, perché poi ci sono anche dei errori di valutazione tecnici, no? Che la Roma aveva Romano e non ci ha creduto, ha dovuto cederlo al Cagliari, e adesso poi il Cagliari lo cederà a una grande squadra. Federico 49, l'intelligenza naturale, ci scrivono. Certo che siamo incredibili, ci lamentiamo che i giovani non giocano, poi Mancini fa giocare Romano e giù critiche enormi, è vero. Marco da Ischia ce lo scrive. Mercoledì sera fuori Napoli, come poter vedere la gara di Eurocup? Saluti da Raffaele. Si può vedere perché la fanno su Sky, quindi la puoi vedere in diretta su Sky, la partita dell'Eurocup contro il Bourg-en-Bresse, ore 20, mi raccomando, ragazzi, voglio un grandissimo pubblico. Poi c'è il nostro amico che scrive, eccolo qui, stiamo bene senza le partite del Napoli, così non ci roviniamo il pranzo alla cena. No Michele, ma non è così, con i rinnovi dei contratti restano in contemporanea Spinazzola e Raccamani a 35, Poledana a 36, Di Lorenzo a 37, senza commento, Gennaro. Mamma mia, va bene, saluto anche il nostro amico Francesco che ci sta salutando. È avvocato, per risollevare la nazionale bisogna tornare un po' indietro, 5 stranieri in squadra, 3 campo, 2 in panchina, Enzo da quarto, sì, ci vorrebbero le limitazioni. Velocemente da Lello, perché poi accontenterò, grazie anche al contributo di Fabio Esposito, in finale vi farò risentire questo pezzo di Beukemai che non gioca mai, è un grande Lello, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Vai Lello, velocissimo, vai.
8: Avvocato, velocissimo. Io le volevo chiedere scusa per la volta scorsa.
0: Perché
8: sono stato molto preso. È per quanto riguarda lo stadio. Viva il rinnovare e viva il nuovo stadio. Qui il Napoli si vesterà di una nuova squadra, di una nuova vita. E poi un'altra cosa, un saluto in particolare a Maurizio.
0: Noi lo salutiamo con un grande abbraccio. Voglio chiudere con questa grande abbraccio per il nostro amico Maurizio, che non deve mollare per una maniera più assoluta, anzi lo aspettiamo. La vittoria ieri del Napoli Basket la dedichiamo assolutamente a lui, grande Maurizio. Va bene, allora, sei pronto Fabiolino? Mi fai risentire questo Beukemai che ci ha accompagnato nel fine settimana? Eccolo qui.

0: Grazie, beh, che mai. Speriamo che questa canzone sia il viatico per far trovare finalmente un minuto in campo del nostro amico Beukema. Va bene, saluto anche Nicola da Ischia, che voleva condannare il deprecabile episodio dell'arbitro colpito dalla pietra, un imbecille che rovina l'immagine di un popolo, di un'isola sempre ospitale. Hai ragione, bravo Nicola da Ischia. Allora, abbiamo finito per stamattina, l'appuntamento è a domani, sempre alle ore 9, puntuali qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Ringrazio Fabio Esposito in cabina di regia, ringrazio voi, siete stati come al solito in tantissimi, vi aspetto domani, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buon lunedì 28 settembre, nuova settimana per Yes and No Kiss Kiss, e in questa nuova settimana andremo a verificare quanto crescerà la bellezza di Rosario Verde, eccolo qua. C'è la bellezza che cresce, capito? Cresce, cresce.
1: Vabbè, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, vi saluta Marco Pesacane. Ho verso Blil, sono grazioso su 7.6 di digitale terrestre. C'è un con la tosse, Samuren, salala, niente.
0: Bastardo.
1: Che sto pure supporto, il signore si chiama Marco Pesacane.
0: Almeno sono in zona ospedaliera, Pesacane. Qualcosa dovrebbero fare per salvarmi.
1: Modino chip, Modino chip.
0: Che chip?
1: Un chip.
0: Che sono un cane?
1: No.
0: No. Sta animale, guarda, è proprio una bestia. Buongiorno Fabio Esposito, buongiorno. Allora, siamo prontissimi. Se vi sentite un po' appilati, siete nel posto giusto. Se volete un po' di bellezza, siete nel posto giusto. Ci sentiamo prima una canzone e poi iniziamo con un bel paio di notiziole simpatiche.

0: Martedì, ma sei buono, martedì. Martedì,
1: ma sei buono, martedì. No, non ce la
2: fanno. Ma io ora che insomma approfitto, mi chiedo, lei che dottore, cosa mi consiglia di fare?
1: Ma sei inguaiato, frate. Siamo appena fine settembre, credo, oggi è 26.
2: 28,
1: eh. 28, oggi è fine settembre. Hai tu Giuliaccio muove in un fritto, cioè fra poco. E tu muro, frate tuo, cioè tu non mi arrivi a gennaio.
2: Dottore, scusi.
1: Pensa cane, tu non mi arrivi a gennaio.
2: Ma io ho fatto.
1: Cioè, sei cagionevole.
2: Ma non ho chiesto quando morirò. Ho chiesto, dottore, mi dia una mano, cioè cosa posso prendere?
1: Ma che te posso dire? Tu stai mettendo un pigiama pesante? Sì, lo sì. Vai a cucca ancora a nulla.
2: No. Povera tua moglie, che le guarda.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Vi leggo questa notizia che secondo me è inattuabile in una città come la nostra, Napoli.
2: Peccato.
1: perché ci, ecco, lo sapevi perché, peccato. Cioè, a noi è proprio una caratteristica della nostra popolazione, no?
2: Peccato.
1: Cioè noi siamo proprio fatti così, a confrenzi, insomma, non siamo fatti così. A chi di noi non è mai capitato di stare in una sala d'aspetto di un dottore, oppure che dovete aspettare qualcuno e la signora a fianco per raccontare vita a loro? Cioè, se pigli l'aereo, per esempio, Amsterdam-Napoli, a turnando, chi l'affianca a te ti racconta tutte le cose sue, che aiuta Amsterdam a rapinare la società perché vuoi va dritta, senza sapere tu chi sei, che fai.
2: Chi parli quando vai ad Amsterdam tu, non ho capito.
1: Che tu lo sai, Amsterdam puoi aprire una.
2: Lo so.
1: Capisci, pago solo 15%, perché in Europa c'è anche questa cosa, è una nostra caratteristica. A Singapore no. A Singapore, per esempio, è mai capitato che state in due pullman. Oppure state da qualche parte, state aspettando la metropolitana e chi là a fianco si fa videochiamate con qualcuno. Mi è capitato? E siete te fatti chi.
2: Anche al supermercato.
1: Al supermercato mentre cammini in mezzo alle cose. A me piace, insomma, perché è una cosa che caratterizza proprio il nostro modo di essere.
2: Ti piace?
1: Sì, perché a te no?
2: No.
1: No, non ci piace. Allora, Singapore, 340 euro di multa a chi ascolta musica o guarda video ad alto volume sul bus. Va bene,
2: sono pure pochi.
1: Il no, niente, già sta condividendo Netflix con Denisso, metto con tutto quanto. Va bene, insomma, adesso.
2: Ma magari allora, fosse quello.
1: Il disegno di legge era stato discusso ed approvato già nel 2025. Ora sono state introdotte multe fino a 340 euro, sarebbero $500 di Singapore. Va bene, per comportamenti scorretti, tra cui ascoltare musica o guardare video ad alto volume. Ma se al lavoro dice che a Singapore tu anzi fanno i fatti loro, non è come cacca. Per esempio, tu stai pigliando un caffè o bar, ci sta il signore a fianco che non ne hai mai visto e ti mette a parlare con il signore. Mi è capitato?
2: Sì.
1: Questa socialità, questa cosa.
2: Ma questo è diverso.
1: Non è bello, no, c'è pure chi la gente commette e dice: ma quante confidenze, che vuole questo? Non mi dite.
2: Non farmi ridere.
1: Si può arrivare fino a 3.400 euro di multa, quasi $5.000. Regole simili erano già applicate sulla rete ferroviaria, vabbè, così eccola. Noi l'unica città in Italia che approva questa cosa è Parma. In Italia, a Parma, per esempio, il regolamento del TEP, l'ente di che eroga i servizi di trasporto pubblico in superficie della città, specifica sul sito ufficiale che è vietato l'uso di radio. Va bene, radio, registratore, amplificatore e altri apparecchi per diffondere musica.
2: Siamo rimasti un po' agli anni 70 con questo regolamento. La radio penso che non ce l'ha più nessuno addosso.
1: Ultimamente andai a Dorusso a mangiare.
3: Ti piace perché ti andrò qua?
1: Tendendo
2: la
3: capera.
2: Bravo.
1: Mi piace sapere, sentire, penso pure a voi, no? State nel supermercato, senti parlare, poi se vado russo, c'era questa coppia a fianco che ha tutto pranzo, proprio in video come collegamento con chi state, insomma, che se va a due rotte in coppa una motocicletta, come faceva? Parlava,
2: cioè, sei riuscito a vedere che stava su una motocicletta?
1: Devi fare tra gnore che canzacci che era fatta, cainato che era fatta il corno a chilo. Comunque, e tu mentre mangiavi parlavi di lavoro con questo. Una riccia.
2: È un beautiful là, praticamente.
1: Una riccia là. Ecco, io dico anche,
2: ma è fastidiosissimo.
1: Anche la notizia di dopo, che daremo dopo, insomma, ci tocca molto da vicino. No, noi napoletani siamo fatti così, per
2: siamo
1: no,
2: fatti un po' male.
1: Ma come ci siamo fatti male?
2: Ma sì, siamo fastidiosi.
1: Sì, ma ci pulimmo bene.
2: Ma scusami, cosa c'è di sto scemo?
1: Tutto assieme, è strano, sembra che io te la pure una mano.
2: Che tu c'era tra una mano a chi lo ingoppa motocicletta e corna che aveva avviato?
1: No, sono mai interpellato.
2: Capito? Scusami, non è proprio. È un po' invadente. Cioè, tipo, tu fin quando fai una videochiamata o guardi Netflix, come dici tu, e va bene. Ma la cosa drammatica è quando scrollano i video su TikTok o Instagram, che tu non hai nemmeno il tempo di capire che sta succedendo e senti solo del rumore che passa uno dietro l'altro. Cioè, è una cosa di un fastidioso pazzesco, perché fin quando tu sei lì che guardi il dispositivo, ancora. Ma se tu stai attorno, stai pensando ai fatti tuoi, vuoi goderti la noia della fila da solo tra i tuoi pensieri, c'è quello che rompe le palle, che si vede le cose.
1: Hai capito?
2: Fatti
1: sapere, è giusto o non è giusto fare questa cosa al 342 00 00 100, oppure 546 6873, per venire in diretta.
2: Ma io la trovo una cosa appagliante.
1: Che noi, come siamo fatti noi, almeno questa poche generazione, perché poi già la generazione tua di Annanzi si tutta strana, si dicenda sta così, insomma.
2: Guarda, mo non mi interessa.
1: Chi è questo che mi sta parlando? Invece tu, poi mo siamo stamattina un bar, ma che parlando
2: le cose?
1: Che non conoscevo proprio, non so chi.
2: Ma questa è un'altra cosa. Ma cominciata
1: a dire, fatti su noi, su Guido Cardarello, tengo su fatto cauli doverino, grazie, cauli doverino, è data analisi, cosa, mi è uscito.
2: Ti ha fatto vedere la cartella clinica, ti ha fatto vedere.
1: Chi se deve il suo problema, sai, vicciai, una vicciai, città pure io, no, ma una vita di te, io, per esempio, all'improvviso mi spengo. In che senso? Cioè, bello e buono, come se studiasse cose, ci vengo.
2: Ma stamattina è successo?
1: Ma raccontati, faccio una persona un'altra. Guarda, ma a me sul sanitario.
2: Ma povero uomo, chissà adesso che gli avrei consigliato.
1: E niente, no, hai camosa da fare un monitoraggio lo cuore là. Ma raccontate questa cosa, no? Giustamente, ma sì. Sapeva chi l'ha a me.
2: Non
1: sapeva a me, però sai, ma l'ha visto intelligente, chi se la faccia intelligente.
2: Io l'ha visto supereroe, hai
1: sei sanitario.
2: Sì, fammi chiedere. Ma è un po' diverso, scusami, questa cosa qua, da uno che sta lì a fianco a te al bar.
1: Ma te la fastidio.
2: Che non ti dà la
1: scusa. Lo snob ce l'ho poi che fastidio, che tu ci tipo oggi sta solo vicino al bancone.
2: Ma stai parlando di due cose diverse. La multa non va.
1: Sto pensando ai why me, ma perché già se vuoi tu.
2: Scusami, ma la multa non è pensata per chi ti dà a parlare. Vabbè, se
1: Luci
2: Chilo
1: se vicino al bancone e parlava in videochiave. Luci! Capì, è Tomir Trafassi.
2: Sì, molto. Preferirei che lo chiedessi a me.
1: Vabbè.
2: Anche perché io una delle ultime volte ho visto una che stava in videochiamata costante con questo tizio, che questo stava stravaccato sul divano mezzo nudo.
1: E
2: lei che raccontava tutta la giornata in videochiamata. Sì, è terribile.
1: Siamo una famiglia.
2: Di una cafonaggine pazzesca.
1: Tu lo sai che siamo tutti fratelli, no?
2: Ma chi te sa?
1: Fateci sapere come hai pensato al 3-4.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Chi si rimane andava a fare di casa, chiamo malattie.
2: Speriamo di no.
5: Pochi Vic su invita a Marco, perché è un nuovo buono.
6: Allora, quello sì. Buongiorno Rosa, la fine generazione a tua, la ultra cinquantenni che smettere un cop i pullman in sala d'attesa, con cellulare a palla, sta buffa di TikTok.
1: Hai capito?
6: Mica generazione nostra, siamo discreti, abbiamo pure le cuffie grandi.
2: Hai ragione.
7: Marco, ma sei un po' raffreddato.
2: Sì, perché
7: dalla voce sembra che tu parli con una voce nasale.
2: Molto, sì.
7: Stai facendo pure un po' di tosse, insomma.
1: Chi ci vuole lasciare? Vai giù, allora.
2: Mi devo fare una grattata.
8: Guttando loro, vai a brea, chi l'indo telefono sdraiato, mezzo.
1: Ma l'ha buttato lui, c'è l'uomo. L'ha buttato lui.
2: Ma quella gira.
1: Tu giravi lo sguardo, invece non ti piace.
2: Vabbè, il wire è un'altra cosa, il wireismo. Poi ti parte, ovviamente.
1: Prima canzone è tornata. Che pure la notizia che vi do dopo, pure è molto.
2: Molto hot. Everything was so much simpler.

0: Buongiorno, chiedo scusa, potrei sapere questa canzone che sta andando in onda come titolo?
1: Allora, quella che sta andando in onda adesso, che è finita ora, è Lizzo, Love in Real Life. L'amore nella vita reale sarebbe.
2: Allora, stavamo dicendo questa socialità che abbiamo noi napoletani, insomma, che si sa, ci dà a conferenze, che alcuni dà fastidio come Marco, però per esempio un altro luogo che a noi piace assai, un bar, no? Un bar, noi napoletani a scimmamba.
1: Oh, tu poi.
2: Ecco, addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno. Dice che in Italia c'è questo allarme di Confesercenti, in 6 anni sono scomparsi oltre 24.000 attività.

0: La società, secondo me, deve mettere in preventivo una cosa: abbiamo sbagliato questo acquisto, non fa niente, lo vendiamo sotto costo e perdiamo. Che poi non è che poi vince sempre, non tutti sono Lavezzi, Cavani, Higuain, Kvara, Osimhen, su tante plusvalenze e guadagni enormi, e Bruno mette in conto una volta di perdere una paccata di milioni.
1: Sì, sì, assolutamente, è una secondo me una decisione doverosa che dovrà poi fare la società. Giustamente loro hanno a provare a salvare il salvabile.
0: Certo,
1: questa
0: certo.
1: È complicatissima, diciamoci la verità, dal punto di vista del mercato, e anzi, per utilizzare un'espressione che hai giustamente scelto in quest'ultima frase, chi non fa non sbaglia. Evidentemente quest'estate non hanno voluto sbagliare.
0: Devo dire, hanno preso Fasuli e mi sembra che le risposte siano buone.
1: Fatto talmente poco che si può quasi parlare di non mercato.
0: Beh, certo, il mercato
1: è l'unico acquisto che...
0: Certo, devo dire che Manna si era mosso bene, perché aveva bloccato sia Gabriel Jesus sia Ceballos. La condizione sine qua non posta alla società è: due escono, è ovvio, no? Lo sapete chi sono i due, Luca e Lang, e due entrano. Poi, quindi Manna il suo l'aveva fatto. Purtroppo non si è riusciti a perfezionare queste uscite. Però sai, Bruno, sono dei capitali, lo dico anche a beneficio dei tifosi, magari i mugugni su Lucca, sono capitali investiti dalla società, è un bene della società. Cioè oggi Lucca secondo voi vale 35 milioni? Secondo me oggi no. Quindi gli va data la possibilità, la chance. Bruno.
1: Sì, anche perché, guarda, mi permetto di dire una cosa che poi va forse in controtendenza con il pensiero comune. Per un attaccante, quindi per Lucca, è molto più facile che per un difensore, quindi penso a Beukema, perché di fatto per un attaccante basta un gol. Se Lucca riuscisse a sbloccarsi e a trovare un briciolo di continuità, anche psicologicamente si sbloccherebbe,
0: soprattutto psicologicamente,
1: cambierebbe tutto, perché a un attaccante basta un gol per cambiare una stagione, mentre a un difensore magari gli serve qualcosina in più.
0: Io sto auspicando, visti i tanti impegni, perché 9 partite in 27 giorni sono veramente pazzesche, ritengo che non le possa giocare tutte Højlund, anche perché lo devi pure far rifiatare. Che ne so, il Napoli ha due trasferte con due neopromosse a Venezia e Monza. Cioè, se non può giocare Lucca, ragazzi, dal primo minuto mi inizio a preoccupare. Allora dico, siccome io continuo a dire che Lucca è forte, è diventato il mio cavallo di battaglia Lorenzo Lucca. Sono sicuro che non deluderà, però bisogna dargli la possibilità. Cioè, adesso a Firenze lui l'ha avuta, ha giocato più minuti. Secondo me, Bruno, Allegri lo sta preparando alla titolarità.
1: Sì, ci auguriamo più che alla titolarità, magari che anche posto se giocando 5 minuti, perché è soprattutto quello che in questo momento lo blocca. È un attaccante, sappiamo quanto l'aspetto psicologico possa fare la differenza. Tu hai nella tua, come Calaiò, che attaccante è stato
0: di razza, attaccante di razza,
1: esatto, e quindi sicuramente lui è il primo che può dirti che anche se sta in panchina tutta la stagione ma entri e segni, va bene lo stesso. Quello è il concetto, non è tanto la titolarità che è sicuramente importante quanto lo sbloccarsi,
0: ma anche la fiducia. Bravo,
1: ragazzo, sia soprattutto il termine che ho usato adesso, fiducia, soprattutto sia privo di fiducia.
0: Mi è molto piaciuta la lettura che ha dato il collega del Mattino su Lucca. Il collega del Mattino è Bruno Maiorano. Ancora complimenti, buon lavoro, a presto Bruno, grazie.
1: Ciao Walter, grazie.
0: Grazie. Siccome Bruno ricordava che in squadra qui a Radio Kiss Kiss Napoli c'è Emanuele Calaiò, io vi ricordo allora tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Emanuele chiuderà la giornata odierna nel calcio della sera dalle 19 alle 20, ancor prima nei nostri studi Paolo Del Genio, per un'ora di filo diretto con 442, ma subito dopo di noi l'appuntamento dalle 16 alle 18 e con Qui Casa Calcio Napoli. È una sorta di scioglilingua questo titolo della Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino dalle 16 alle 18. Adesso c'è il pit stop, c'è la pubblicità.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027 fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua e buon pomeriggio. Allora, prima facciamo cenno al mercato. È evidente che il mercato, purtroppo, del Napoli sia stato un po' influenzato quest'estate. Io dico anche bloccato. Perché bloccato? Perché l'anno scorso, ricorderete, siccome il Napoli aveva vinto lo scudetto, era andato in Champions, Conte disse: noi dobbiamo potenziare. La società ha fatto degli acquisti per allungare la rosa, arrivarono 9 calciatori. Ora, io ho fatto l'elenco di questi 9 e devo dire che fin qui però, come dire, Beukema non ci ha fatto vedere ancora il suo valore, Luca Elang, poi è arrivato Milinkovic, che però è finito a fare la riserva ai Meret. Poi a gennaio sono stati presi anche Alisson e Giovane, ricordiamo nei 9 Elmas e Gutierrez poi ceduto, e Marianucci, che quest'anno troverà maggiore continuità, e chiaramente nei 9 Højlund dopo l'infortunio di Lukaku. Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio Gianluca.
1: Eccoci Walter, buongiorno. E quindi a te, amici di Kiskis.
0: Il mercato si è ridotto di fatto al solo arrivo di Favasuli. Perché dico al solo arrivo di Favasuli? Perché senza il problema di Buongiorno ci sarebbe stato a disposizione Buongiorno. E insomma, rispetto all'anno scorso, 9 acquisti, quest'anno ce n'era solo uno, Favasuli. Dei 9, 2 non ci sono più, Elmas e Gutierrez. Ne sono rimasti 7. È evidente che nei 7 Højlund è il bomber principale, come purtroppo è evidente che gli altri stiano facendo fatica. Luca e Lang sono l'emblema, l'anno scorso dopo 6 mesi in prestito, quest'anno si è provato a, perché Mann era stato bravo a bloccare Gabriel Jesus e Ceballos, però Beukema sta trovando poco spazio, Milinkovic è finito a fare la riserva, Giovane non gioca mai, però ci sono 150 milioni investiti. Ora Gianluca, questi 150 milioni vanno rivalutati, Allegri dovrà dare spazio a tutti.
1: Io ho seguito con grande attenzione questa tua ricostruzione con dovizia di particolari, mi permetto ad abbondanza proprio per far capire la difficoltà della costruzione di questa squadra, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista economico, di bilanci e di liste, perché noi, tu hai fatto l'elenco del mercato scorso, credo che le difficoltà, il coefficiente di difficoltà sia stato ancora elevato ai massimi livelli, perché negli ultimi 2-3 anni ci sono stati altri ingressi in squadra, in lista nel Napoli, nel roster del Napoli, che non hanno avuto efficacia.
0: Soprattutto nel post scudetto ai Spalletti.
1: Esatto, sono brutti a fare i nomi, no? Voglio dire, però parliamo soltanto di quelli che il Napoli è stato costretto a dover dare in prestito quest'anno, diciamo.
0: Ci sono 3 nomi, Gianluca, li faccio io: Lindstrom, Kajust e Ngonge, 3 acquisti fallimentari.
1: Sì,
0: fallimentari, okay, li faccio io.
1: Ci dobbiamo mettere anche di Foloruscio, ci dobbiamo mettere.
0: Vabbè, però Foloruscio ce l'avevi.
1: Tutti quelli che hanno dovuto essere considerati esuberi tra virgolette in lista e quindi creare maggiori difficoltà, quindi non è soltanto quello che sicuramente
0: però, e quello è il pregresso Gianluca, e però Luca Lang e Milinkovic sono arrivati l'anno scorso, dovevano potenziare, essere alternative importanti. Io a oggi, se devo dire che Luca e Lang hanno dimostrato il loro valore, hanno preservato il capitale enorme investito dal Napoli, io dico che oggi Luca non vale 35 e che Lang non vale 25.
1: Verissimo, concordo, sono stati sicuramente sotto le più rosee aspettative, ma quei cartellini, i prezzi di quei cartellini esosi non ce l'hanno messi né Luca né Noalan, né Milinkovic,
0: sappi. Ci mancherebbe, né Beukema.
1: Questa sofferenza rispetto all'aspettativa prestazionale dei giocatori, rispetto a quanto il Napoli ha investito sul mercato, non l'ha debito ovviamente al discorso economico per quanto riguarda.
0: Ma io non voglio essere frainteso Gianluca, però sai, è chiaro che tu ti aspetti molto dalla campagna di rafforzamento. Secondo me il Napoli si è indebolito, per esempio tra Luca e Simeone, tra Raspadori e Lang. Io mi tengo Raspadori, cioè io non voglio parlare di Kvara a 10, però qualcuno mi spiegherà perché Lang costa 25 e 20 Giovane, perché Giovane per me è forte. Però in questa costruzione io non vedo proprio dove possa giocare. Allora mi devo chiedere se non c'è spazio, perché l'avete preso quando c'era Vergara. Quello è il punto di domanda.
1: Sì, ricordiamo che anche, perché questo va sempre ricordato da un punto di vista storico, alcune volte questi particolari si dimenticano un po' per strada. L'arrivo di Alisson Santos e di Giovane è proporzionale alle partenze di Lucca e Noah.
0: E Lang, bravissimo.
1: Sono proprio, voglio dire, questo è un dato di fatto incontrovertibile, nel senso che se il Napoli è riuscito a dare Lucca, ha dovuto, tra virgolette, prendere Alisson Santos. Se il Napoli è riuscito a dar via Noah Lang, ha dovuto prendere Giovanni.
0: Ho capito
1: perché era un giro ovviamente tra squadre.
0: Inverti la proporzione, Ha dato via Lucca perché ha preso Giovane e ha preso Alisson perché ha dato via Lang, o al contrario, se preferisci.
1: Esatto.
0: Ho capito perfettamente. Però io continuo a insistere che Lucca ha bisogno, io lo so tu come la pensi, quindi sul terreno. Io auspico che Allegri delle prossime 9 gliene faccia giocare 3, anche 4 da titolare, e Lucca ripagherà, però diamogli un po' di fiducia.
1: Sì, anche la, veramente si è creata, ma poi a Napoli le conosciamo molto bene, o tristemente bene, si creano delle situazioni anche che esulano un po' dall'aspetto prettamente tecnico, e Lucca sta pagando anche questo. Stiamo sentendo, per carità, ribadisco, Lucca forse ci dovrebbe mettere anche un po' più del suo, ma la pressione con la quale insomma sta convivendo, lui è un robot che non sente, non vede, non parla, e se no, voglio dire, un essere umano non è semplicissimo essere considerato in maniera come è stato considerato, come è considerato a Napoli. Le cose le conosciamo, non è il primo esempio, e purtroppo, tristemente, probabilmente non è neanche l'ultimo.
0: Io lo voglio ringraziare moltissimo, il nostro Gianluca Vigliotti, poi tra l'altro la sua presenza mi consente di ricordarvi che domattina alle 9 lo ritroverete al suo bar dello sport. Gianluca Vigliotti, grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao Walter.
0: Grazie,
1: a tutti.
0: Grazie
1: ciao.
0: Di cuore. Poi è chiaro, è evidente e palese che se quest'estate Manna non solo ha dovuto fare, perché ha ragione Vigliotti, no? Ha dovuto sistemare Foloruncio e poi Chedira e poi Ngong, perché poi a Manna gli possiamo addebitare tutto, però Kjust, Lindstrom, Ngong, Manna non c'entra niente. Cioè, quindi poi e risolvi anche quello. Però è chiaro che poi è palese che hanno provato in tutti i modi a cedere Luka Lang e Milinkovic, non ci sono riusciti. Bene, ora sta ad Allegri rivalutare il potenziale e il capitale investito dal Napoli, ma mi permetto di aggiungere, sta ai tre calciatori dimostrare di valere non quella cifra, perché secondo me quella cifra è impensabile riprenderla in toto, e però un minimo lo devono, cioè non saranno 35, saranno 29, però Lucca deve cominciare a far gol. Ora Noah Lang per me a 25 oggi è invendibile, non saranno 25, saranno 19, e però nel frattempo 6 milioni li hai persi là, e se li hai persi là, Milinkovic dubito che qualcuno possa comprarlo a 22, poi se resta ben venga, c'è un secondo di altissimo profilo, e poi c'è Giovane, e io su Giovane insisterò molto. Delle due l'una: perché è stato comprato, se Allegri lo metterà nelle condizioni di esprimersi, e quindi a Giovane farà tutto quello che deve dimostrare, benissimo. Se non gioca mai, non capisco perché sono stati spesi 20 milioni per uno che non gioca mai. Detto questo, aveva un problema, ora si è operato, meno male, ritengo che Giovane sia forte. Detto questo, il nostro Lucio Pengue ci ha fatto dei regali stupendi, per esempio ha intervistato ai nostri microfoni Gianfranco Zola, lo ascoltiamo.
2: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni, e insomma questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
3: No, assolutamente, stavo dicendo ai vostri colleghi che questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua, anche a livello familiare, il mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto, non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e questa è la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
2: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, e giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
3: Beh, è una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto, impari molto nell'imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
4: Un commento su questo inizio di campionato del Napoli, di Allegri, insomma, come lo vede?
3: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando hanno è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa, e io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la sono giocata. Poi chiaro, la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
2: Vergara può diventare il nuovo Zola?
3: Ha molte buone qualità, lui è probabilmente è diverso da, io ero un po' più magari una punta, una mezza punta, lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
0: E insomma, investitura di primissimo livello per Antonio Vergara, capiremo se debutterà. Questa sera c'è Turchia-Italia alle 20.45, in nazionale ha scelto la maglia numero 18, ma insomma il nostro Lucio Pengo è accolto nel segno, ha detto ma Vergara... io ci punterei, a grande qualità. Lucio Pengue sabato sera a Piazza del Plebiscito ha incontrato anche Ciro Ferrara e ha parlato di Azzurro Napoli e Azzurro Nazionale. Ciro Ferrara al microfono di Lucio Pengue.
2: Ciro, tu un mondiale lo hai vinto, sei stato allenatore dell'Under 21, un parere su questa nazionale? Sì, un parere su questa nazionale, perché riusciremo a ritornarci a questo mondiale?
5: Ce l'auguriamo tutti coloro che hanno vissuto certe esperienze, e ce l'auguriamo insomma per tutto il sistema, indipendentemente da tutto.
2: C'è materiale, non c'entra Mancini, ma... non so se ci sono i calciatori.
5: Allora, posso dirti, stasera è una serata talmente bella che mi risulterebbe difficile argomentare questa domanda. È veramente, insomma, ci sarebbe bisogno di tanto tempo a disposizione. Noi non possiamo far altro, perché per coloro che amano questo sport e che sono in questo mondo da tantissimi anni, di augurarci il meglio per Mancini, per la nazionale, per tutto il sistema, come ti ho detto prima.
6: Questa serata,
7: una serata.
5: Partite subito, sei partito.
7: Una serata in cui si ricorda ovviamente anche Diego Armando Maradona, la fondazione dei Pupi Zanetti, tanti ragazzi argentini ma anche napoletani. Sì.
5: Allora, intanto voglio ringraziare Javier Zanetti, la moglie, e la fondazione Pupi, so che fanno 25 anni dalla loro nascita ed è per noi un momento importante. Si parlerà tanto di Diego, non vuole essere soltanto un ricordo, perché Diego è continuamente con noi e sono sicuro che anche stasera sarà lì a guardarci.
7: Napoli di Allegri, come ha cominciato il campionato?
5: Vabbè, siamo veramente ancora all'inizio, chiaramente il Napoli è un po' attardato, però c'è ancora possibilità di poter recuperare. Max è un ragazzo che conosco, ha determinate caratteristiche, mi spiace che ci siano un po' di critiche nei suoi confronti, però d'altronde quando alleni il Napoli, insomma, è una società che per 16 anni su 17 è andata in Europa e credo che sia unica, almeno nel nostro campionato. E insomma, ribadisco, c'è ancora possibilità di poter recuperare terreno, certo è che il campionato va avanti e questa sosta è un momento sicuramente di riflessione anche per Max e per i suoi ragazzi.
0: Così Ciro Ferrara al microfono del nostro Lucio Pengue, che ritroverete tra poco per la chiusura della puntata odierna, che ha dato il là alla settimana, gli highlights di Radio Gol. Vi ricordo alle 16 qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, appuntamento alle 18 con Paolo Del Genio nei nostri studi per un'ora di filo diretto, alle 19 questa sera Emanuele Calaiò, il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani nell'augurarvi e buona giornata e buona settimana, grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e siamo davvero arrivati alle battute finali di Radio Gol della puntata di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Prima però di lanciare come al solito gli highlights, notizia dell'ultima ora, a Roma nel giorno del compleanno di Francesco Totti, 50 anni, che poi tra le altre cose abbiamo festeggiato in famiglia a Las Vegas, quindi bel compleanno per lui. Dato lui, a Roma via libera finale per il nuovo stadio, la conferenza dei servizi dà il permesso di costruire il club giallorosso, così ora può iniziare i lavori nella zona di Pietralta e si dovrebbe iniziare nella primavera e quindi, come dice il sindaco di Roma Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo, quindi l'impianto potrebbe essere pronto nel 2029, quindi Roma, che già aveva l'Olimpico, ora avrà anche il nuovo stadio della Roma. Detto questo, insomma, anche Napoli si deve muovere, partirà il finanziamento, l'avete sentito anche durante la puntata, per la ristrutturazione dello stadio Maradona. Detto questo, facciamo così. Ci ascoltiamo gli highlights con Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, poi abbiamo anche Ivan Zazzaroni, Antonio Di Gennaro e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È un momento di quelli che impongono una riflessione da parte di noi napoletani. Cioè, noi napoletani siamo abituati a tenere separate le due cose, no? Tenere da un lato la bellezza indiscutibile, storica, radicata, che vediamo tutti i giorni, e dall'altro lato tenere la realtà su quotidiana di una città non facile, complessa, piena di ombre oltre che di luci, con cui ci dobbiamo confrontare nella nostra quotidianità. Noi dovremmo cominciare a trasportare una cosa nell'altra, cioè a trasportare la bellezza dall'altra parte. Prendere atto che questa è una cosa meravigliosa che abbiamo in custodia, momentanea, che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni con uguale bellezza, perlomeno, cercando addirittura di migliorarla, se possibile. Questo è un momento in cui la città ha una visibilità, un riconoscimento di grandissimo livello, che sta producendo strutture. Perché quello che è stato fatto per esempio per la Coppa America non è una cosa che nasce come un fungo nel nulla, è un investimento fatto per un ritorno importante. Il ritorno importante è appunto quello che noi stiamo avendo in termini di visibilità. Quello che tu hai parlato prima della vittoria meravigliosa del Napoli Basket a Roma, no? Il Napoli Basket è una bella squadra fatta con un investimento prospettico nei confronti della città. Cioè, c'è un imprenditore straniero che investe in un aspetto sportivo che è un'espressione di questa città, ma non è un'elargizione, non è un regalo, è un investimento. Quindi questo imprenditore pensa saggiamente di poter avere un ritorno di questi soldi che lui ha messo. Questo noi dobbiamo abituarci a capirlo. Napoli è in un momento straordinario, non dobbiamo perderla questa occasione.
3: Sì, come hai detto tu, ma come Ivan d'altra parte, conosciamo Mancini da quando aveva 15 anni, è chiaro che ci fa velo l'amicizia nei suoi confronti, ma questo non modifica assolutamente il giudizio di stima che io ho sempre avuto nei suoi confronti, fatte salve alcune intemperanze che ha sempre avuto, ma che sono stati il sale su cui poi ha fondato il suo talento. Io sono molto contento che sia lui ad avere in mano la nazionale, le altre erano proposte sinceramente non condivisibili, chi altri se non quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo. Credo che pochi come lui abbiano saputo lanciare i giovani in nazionale, a volte prevenendo il loro successo prima ancora che le stesse squadre di club si accorgessero di averli. Non possiamo che avere fiducia in lui, non possiamo che avere un po' di pazienza, certamente le contingenze non sono fortunatissime, le mamme di 20-25 anni fa non hanno prodotto come quelle delle generazioni precedenti, ora vediamo andando per tentativi dove può andare questa nazionale. È chiaro che le partite sono complicate, è chiaro che la partita di stasera è delicatissima, altrettanto chiaro che però dobbiamo dargli il tempo di lavorare col materiale che ha e anche con quello che lui sta costruendo e inventando, come ha sempre dimostrato di fare.
4: Sì, Ivan, ti ringrazio di questa osservazione, perché questo è uno dei motivi su cui, per cui stiamo lavorando a questi grandi eventi internazionali. Poi la Coppa America è un evento globale, perché Napoli è una capitale. Napoli è stata in passato una città di riferimento a livello internazionale, non guardando solo al Mediterraneo, ma guardando al mondo intero. E riprendere, riacquistare questo ruolo, riprendere questa funzione, riportare a Napoli tutti quelli che sono i grandi ospiti internazionali, significa non solo rilanciare la città, ma dare una nuova impronta anche al sud Italia, cioè al mezzogiorno, non un mezzogiorno che mantiene ovviamente anche le sue difficoltà, ma c'ha anche tantissime energie, tanta spinta verso il futuro, e credo che noi abbiamo dimostrato anche come capacità organizzativa di poter ospitare, diciamo, un evento così globale ma anche così complesso, di farlo bene, con grande efficienza, con grande accoglienza, unendo, diciamo, il calore che è tipico della nostra città e del nostro sud, ha una, diciamo, una capacità organizzativa che sembrava non possibile qui.
5: Ma sì, ma anche perché aiuti anche Di Lorenzo, che la può fare tranquillamente e bene, aiuti Politano, quindi, che sono giocatori fondamentali per il Napoli, che devono assolutamente ritrovare condizioni, ma soprattutto non sfiancarsi in corse inutili e in errori anche, oltretutto. E poi devi recuperare, ho visto che c'è un grande lavoro su Lucca.
0: Sì.
5: Che al momento mi sembra un lavoro molto teorico, ma spero che diventi pratico, perché Lorenzo non sta facendo grandi cose. Mi auguro semplicemente che ritrovi un minimo di serenità, perché quando lo vedo in campo mi sembra che faccia tutto in maniera confusa, incasinata, e quindi ha pochissima efficacia.
6: Beh, primo tempo no, 25 minuti del secondo sì, ma siamo all'inizio, ci sarà da lavorare tanto e bisognerà passare degli anni, speriamo pochi, ma quello che disse anche Maldini, dissero insieme a Leonardo, lo disse, mi ricordo, anche una volta De Rossi, che ci potrebbero volere anni, perché non si può cambiare, diciamo, quello che abbiamo. Abbiamo dei giocatori che non sono, diciamo, né quelli dell'Europeo vinto, e con sì, avevano giocatori di 6-7 anni in meno rispetto ad adesso, anche lo stesso Di Lorenzo, che fa un po' fatica anche nel Napoli, ma mi sembra normale, che ha giocato sempre comunque, quindi diciamo che ci vorrà del tempo, mi auguro che sia, appunto, come dicevo prima, poco. E dirò la verità, la Nation League secondo me Mancini è giusto che bisogna giocare a queste partite avvicinate per cercare di avere anche qualche chance per poi le quando faranno le designazioni, ma è relativo, noi dobbiamo pensare sia all'europeo ma anche al mondiale fra 4 anni, quindi, e trovare i giocatori giusti, perché purtroppo in Italia mancano i talenti.
0: Certo, che amarezza le parole di Antonio Di Gennaro sul futuro della nostra nazionale. Detto questo, io voglio ringraziare e salutare Simone Zagaria e Nello Iorio, che si sono alternati alla regia, Fabio Esposito alla regia video, e detto questo vi lascio al notiziario di Vincenzo Perna, e poi subito dopo il notiziario qui Casa Calcio Napoli con Carlo Albino, e poi tutta la nostra programmazione sempre sportiva con 442 Paolo Del Genio, e poi alle 19 ci sarà il nostro bomber l'arciere Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Adesso le news.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Fermato con l'accusa di omicidio aggravato, il figlio 53enne. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria la notte scorsa, l'uomo avrebbe strangolato la madre mentre riposava all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano, per poi allontanarsi. Successivamente avrebbe contattato telefonicamente il 112 riferendo quanto commesso, per poi essere immediatamente rintracciato e identificato dai carabinieri della compagnia di mercato San Severino mentre vagava a piedi per le vie cittadine. Ancora cronaca, una bambina è morta dopo un parto avvenuto in un appartamento di Mugnano. La madre, una donna di 31 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è tuttora ricoverata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo quanto emerso fin qui dalle prime ricostruzioni, la 31enne avrebbe partorito la bambina nel bagno di casa. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. La donna invece resta ricoverata e sotto osservazione. Sulla morte della neonata sono sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Mugnano e Marano, intervenuti sia nell'abitazione sia in ospedale per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'accaduto. È sempre cronaca, si chiama Alessandro Cotta, 19 anni ed è della sezione AIA di Ercolano, il giovane arbitro colpito alla testa da una pietra durante la partita tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore, valida per la prima giornata del campionato di prima categoria. A due giorni dall'episodio emergono nuovi particolari su quanto accaduto nel concitato finale della gara. Foto e filmati, compresi quelli realizzati dagli spettatori e le immagini delle televisioni, sono al vaglio degli investigatori per provare a identificare i responsabili dei lanci. E si è svolta questa mattina al mausoleo di Posillipo la celebrazione per ricordare le quattro giornate di Napoli e il sacrificio dei napoletani caduti per liberare la città dall'oppressione nazifascista. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della regione Campania Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Bovio davanti alla lapide dell'ingresso della Camera di Commercio e in piazza Carità davanti alla stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Passiamo ora alla vela, trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. Ieri l'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nel match race finale delle preregate della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record in questa quattro giorni con circa 250.000 presenze nel Race Village. E chiusura con il calcio, il Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili e avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il Cete Mancini convoca Vergara che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo che è insidiato da Caiode. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
8: Qui casa Calcio Napoli.

0: pomeriggio, forza Napoli, eccoci qua, lunedì, buona settimana, anche questa settimana, ma questa è una settimana particolare, ma anche questa settimana sarà completamente tinta d'azzurro, il colore della passione, l'azzurro che ci piace, l'azzurro del Napoli, a prescindere, settimana molto particolare perché poi si svilupperà un po' alla volta senza il weekend dedicato ai nostri azzurri, ai veri azzurri. Ce ne facciamo una ragione, e proprio perché questo lunedì dà il via a questa settimana, vi anticipo che sarà una settimana molto particolare. Già quando c'è la sosta, si parla molto di cose extracampo. Figuriamoci in questo momento, quindi vi dico occhi aperti, perché sarà una settimana particolare, sarà una settimana dove naturalmente tutte le società hanno gli occhi puntati sul Napoli. È una settimana dove molto probabilmente uscirà fuori che Tizio va da Caio, Sempronio va da qualcun altro, molto probabilmente c'è la cessione del Napoli, molto probabilmente non si fa una settimana, non mi fate essere cattivo. Quando c'è poca ciccia, quando c'è poca carne, e allora bisogna alimentare il fumo. E allora già vi dico, sarà una settimana particolare, quindi gli argomenti spaziano da ipotetiche eccezioni, ipotetici suggerimenti, i cambi di modulo, cambi di questo, cambi di quell'altro, acquisti, improbabili imprenditori, tutto il contrario di tutto uscirà durante questa settimana. State tranquilli, state sereni, è la storia che mi porta a fare questa considerazione, ma senza malizia, ragazzi, ci mancherebbe altro, anzi proprio con un pizzico di ironia, l'ho detto proprio col sorriso sulle labbra, perché d'altra parte insomma qualcosa pur si dovrà parlare, siccome la nazionale non attira, no, a noi napoletani non attira, parlo come argomento giornalistico, e invece attira molto di più, ma hai capito, Gil se ne va, hai capito, presidente, questo attira di più, sarà così per tutta la settimana. Va bene, perdonate la mia disquisizione ironica, nessuno se pigliasse collar, ironica. E allora in regia c'è Nellino Iorio, al quale per il mio personale buonasera e buon lavoro. Vi do subito le coordinate per intervenire a Qui Casa Calcio Napoli. Poche chiacchiere, molti fatti, anzi poche chiacchiere, molti cuori, cuori azzurri che battono forte sempre e comunque per questi colori. E allora 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi e dite la vostra, quindi a completa disposizione. Le porte di Qui Casa Calcio Napoli sono, che dico, aperte, spalancate per i cuori azzurri. Salvatore, apriamo con te, buonasera e forza Napoli!
1: Tu hai parlato di cuore azzurro e presente.
0: Ma guardano poco, ma io non sapevo ci fossi tu come prima telefonata, però mi piace perché ho legato proprio il tema dei cuori azzurri, e guarda caso arrivi tu. Il tuo nickname è questo, Salvatore, cuore azzurro da pianura.
1: Da pianura, senti Carlo, allora, dicevo nonno mio, un spazio lo guardiglio con la musica, che sto guardione sta o stanno proprio mettendo in croce. Ma volimmo fare tra calcisticamente persone serie, ma insomma volimmo fare me proprio, si sta diventando proprio una routine,
0: un po'
1: diritto, no, ma non c'è sta niente, è lucro, è fattore di parlare di trasmissione, ma sì, ma napoletano, ma per sempre napoletano, ma io vengo tutta una sensazione da me, la responsabilità di quello che dico, ma chi sono tutti forse un altro, chi sono che rinnegate, che si inserisce,
0: a volte lo penso anche io.
1: Dicevo, chi lo diceva, a pensare male si fa peccato,
0: però
1: ci si azzecca.
0: Chi lo diceva, ti ricordi chi lo diceva?
1: Andreotti. Allora, questi personaggi che stanno ai limiti, perché automaticamente ha chiamato in una trasmissione a Fattrinonia, capopure con le Galletti, ma proprio sai, tutti che la cosa piglia in giro la gente, che sia semmana buona, che si semmana a chi lo paese a Lucco, l'allenatore, ma insomma, ma lo sentite serio, proprio come persone, pur gender età, c'hanno un affetto con questo guadagno. Prima è un uomo, è un ragazzo, poi è una madre, una
0: palangura. E quello io faccio la valutazione, queste sono le due giuste valutazioni, la maglia azzurra che indossa e anche l'età. Però non lo so, c'è qualcuno che ama accanirsi, evidentemente non ha altro di buono da fare e quindi sceglie questa strada dell'accanimento. Però tu hai ragione, forse io credo che non ci sia amore per il Napoli in queste considerazioni.
1: Hai ragione. Vanno stati a Poserf.
0: Io faccio il tifo per tutti quelli che indossano la maglia azzurra del Napoli, nella speranza che possano riscattarsi.
1: Stanno da razziare. Poi per quanto riguarda il mio stadio.
0: Ma c'è tempo, cuore azzurro, c'è tempo, ti voglio bene, ti abbraccio, Salvatore. State buono. Forza Napoli sempre. Ciao caro, sono Massimiliano. Penso che dopo l'onta di Gomorra su Napoli nel mondo è stata dura a rinascere. Dobbiamo ringraziare Giovanni coi bastardi di Pizzo Falcone, l'amica geniale, la nostra eccezionale cucina, l'accoglienza proverbiale di noi napoletani e soprattutto merito anche di De Laurentiis e del nostro Napoli. Spero lo leggerai. Grazie, lo leggo, però demonizzare così Gomorra mi sembra anche una cosa, insomma, fuori luogo. Tutte le cose vanno prese per quello che sono. Una fiction. Massimo, buonasera, forza Napoli. Massimo Opaz ci tiene al suo nickname Opaz.
2: Forza Diego Junior, a te benvenuto a casa, perché
0: grazie Massimo,
2: è casa tua.
0: Io ti ringrazio,
2: la stima e rispetto che nutro per te è infinita, come lo nutra la mia famiglia.
0: Sei molto caro, grazie assai.
2: Ma perché su Adiuna ad essere offeso dalle persone che non sono neanche a munizioni sotto i scarpatoi? Scusami Carlo,
0: ma
2: io non ce la faccio più. Questo ragazzo, per quanto mi riguarda, ha l'umiltà del padre, la grandezza del padre, perché sua giorno si era avuta fortuna, non solo essere il figlio del più grande calciatore,
0: ma poi per ma io poi una cosa che proprio mi lascia senza parole, da napoletano, quindi
2: è
0: anche in questo caso a volte leggo cose, dico proprio un accanimento, non lo so da cosa sono animati questi personaggi che solo sui social, perché poi faccia e faccia, bacio, abbraccio, ti voglio bene, sia vita mia.
2: Carlo, devo chiudere,
0: vai Massimo,
2: perché ho avuto la fortuna di conoscere il suo papà e mi auguro un giorno di conoscere lui personalmente, perché io quelle poche cose che so di Diego Armando Junior l'ho visto giocare a calcio e c'aveva tutte le somiglianze del papà, e se l'era cresciuto padre la picciarilla, chi sarebbe fatto la fortuna del Napoli?
0: Ciao Massimo. Ciao Carletto, sento dire da tanti che il Napoli passerà difesa a 3. E allora ti chiedo, dove giocheranno i vari Alisson, Neres, Politano, Lang? La vedi proponibile questa soluzione? Saluti Angelo. Io devo essere molto sincero. Premesso che l'argomento non stuzzica il mio grande interesse, perché come avrebbe detto il mitico Petisso Pesaola, che più giovani non conoscono, ma un pezzo di storia bella dei 100 anni di Napoli, e un pezzo di storia bella è stata scritta dal Petisso, da calciatore e da allenatore, io li metto bene in campo, ma quelli poi dopo si muovono, e quindi voglio dire, sì, soluzioni a disposizione di il bravo allenatore è colui il quale confeziona l'abito giusto a secondo del materiale umano che ha a disposizione. Quindi, siccome Allegri sta è entrato da poco e sta capendo bene quello che è il materiale che ha a disposizione, soprattutto ora che rientreranno anche gli infortunati, poi deciderà Allegri. Però voglio dire, io credo che bisognerebbe sfruttare al meglio quelli che c'hai nella posizione a loro più congeniale. E in questo Allegri non ha bisogno di suggerimenti da parte di nessuno, men che mai da parte mia, ci mancherebbe altro. Secondo te, Carlo, se le altre società hanno gli occhi puntati su alcuni giocatori del Napoli, io non ci credo. La colpa è di chi è? Non può essere del Napoli, che arriva sempre a fine contratto con i giocatori, sempre se fosse vero, Maurizio carissimo. La storia ci dice che non il Napoli, ma i più grandi club d'Europa giungono al termine del contratto con i propri calciatori, perché è una cosa naturale. È piena la storia di calciatori di straordinaria bravura che sono andati via, come si suol dire, a parametro zero, che poi parametro zero un par di ciuffoli viste le commissioni che prendono i procuratori. E quindi questa è la strada, il parametro zero. Finisce un'avventura e se ne inizia un'altra. Non è una cosa del Napoli, è una cosa che spesso si ripete anche in top club europei. Massimiliano, buonasera, Forza Napoli.
3: Buonasera, Forza Napoli. Massimiliano, sembra del 100 euro, così
0: così mi ricordo bene. Sì,
3: esatto. Sì. Allora, visto che il campionato è fermo, volevo aprire una parentesi, cose che non faccio mai, sul mercato e sul signor Manna. Ok?
0: Dai.
3: Poi tutti quanti stanno cominciando a dire: ma chissà se ne vuole andare, parametro zero. Allora io ho fatto una riflessione,
0: sì.
3: L'ho fatta, come dici tu, ironicamente, col
0: sì.
3: Senno del poi.
0: Sì.
3: Col senno del poi, io pure sono direttore sportivo, se mi vuole De Laurentiis a 10.000 euro mesi, vado a piedi, anzi pure per me, non è un problema.
0: Vabbè.
3: Allora qual è il discorso? Se il Napoli prende e fa un contratto di 5-6 milioni, anche sa, trentenne, se anche sa gioca male, Manna che ha combinato, hanno pagato una trentenne, hanno mettato una di 6 milioni, così Maronna lo sta aggiungendoli e vabbè. Manna che fa? Io lo do a Milan, cioè a Milan a costo a parametro zero, tra virgolette, anche, no, all'Inter glielo dà,
0: sì,
3: scusami. L'Inter comunque è una squadra rodata, cioè. Anche sa si inserisce. Ma perso anche sa a parametro zero, ma Manna non capisce niente. Allora ragazzi miei, andiamo a fare un poco pace, perché noi non ti fammo, come ha detto quel signore prima di me, si mi domandato un poco tutto quanto aristocrata e anche un poco,
0: no, ma tu hai fatto un paragone secondo me calzante che riguarda l'insoddisfazione di una frangia non numericamente importante, ma rumorosa, di una frangia di tifosi, di ambiente. Perché parlo di insoddisfazione? Perché in entrambi i casi, in caso di rinnovo e metti che anche chissà non riesce, si criticherebbe, ma come fai a rinnovare un calciatore oltre 30 anni? In caso di mancato rinnovo lo vedi giocare con un'altra squadra, ma perché? Questo si chiama l'insoddisfazione di chi critica a prescindere.
3: Allora, mai l'hanno pigliato.
0: Ma io non credo con Manna, io credo col Napoli. Perché Manna è il Napoli.
3: Non parliamo del principale perno, signor De Laurentiis, a prescindere c'è sta.
0: Sì, ma stiamo parlando. Però ti posso una cosa.
3: Ho sentito vende o lancia,
0: sì,
3: cioè, ragazzi, ma allora, se una bancarella rotturrone vende o lancia,
0: allora io dico questo: il Napoli quanti milioni di tifosi ha? Parliamo solo in Italia, no? Da un recente studio in Italia il Napoli è terzo come numero di tifosi in Italia, o terzo, quarto, c'è la Juventus, l'Inter, Milan e Napoli stanno là, il Napoli sta recuperando gli ultimi anni. Allora, se noi andiamo a fare una percentuale rispetto ai tifosi reali, non a quelli che di quelli che dicono queste cose, la percentuale è talmente minima che è come se fosse inesistente, perché la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli, fortunatamente, dico io, ragiona con la propria testa, non ha bisogno di Carlo Alvino o del Carlo Alvino di turno che vuole indottrinare e far passare la sua tesi rispetto a un'altra. La stragrande maggioranza della tifosia napoletana ragiona con la propria testa, ragiona meglio di me e di tanti altri come me, e preferisce non esporsi, non va sui social, non fa casino, non urla, non strepita, ma sa bene qual è il peso e il valore di questa società, sa bene qual è il peso e il valore di chi opera nel Napoli, ma soprattutto sa bene come opera nella piena legittimità del rispetto delle regole. Io credo che questo non sia mai troppo poterlo continuare a dire, bisogna continuare a dirlo fino alla noia. Il Napoli è uno dei pochi club italiani che rispetta le regole, questa è la differenza. Purtroppo, caro Massimiliano, è facile a fare le considerazioni tenendo da parte l'argomento principe, il rispetto delle regole, perché tu puoi anche vincere, tu Pinco Pallino, ma se hai vinto senza rispettare le regole, questa vittoria non vale una beniamata mazza. Io più che parlare di Anghissà, cessione, comincerei a fare informazione un poco più corretta, proprio per quasi indottrinare, ma il resto d'Italia, non i napoletani, indottrinare il resto d'Italia a dire bisogna tifare per i club che rispettano le regole. Voi tifosi di squadre, di società che non rispettano le regole e vi beate di queste vittorie, sono vittorie di Pirro, vittorie del Piffero. Antonio, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, forza Napoli, è la prima volta che ho l'onore di parlare con te.
0: Quindi, un piacere.
4: Bellissimo. È perché tu mi assomigli moltissimo.
0: Mi fa piacere, grazie.
4: Io sono malato del Napoli, di Napoli, città e di tutto. A me, degli altri che fanno i commenti contro Napoli, cosa mi devi credere, caro? Non me ne frutta proprio. Anzi, io sono contento quando parlo male di noi, sai perché? Perché vogliono dire che ci invidiano, invidiano la nostra bontà, la nostra allegria, invidiano tutte cose, capito? Quindi a me non mi hanno fatto quello. Cara, ti volevo dire una cosa, il fatto anche del modulo del Napoli, abbassa la voce, il fatto della bontà, abbassa la voce. Allora, il fatto della... No, era mia moglie che alzava la voce dalla televisione, perciò dicevo abbassa la voce. Allora, il fatto del modulo del Napoli, purtroppo l'ultimo esterno che ha superato i 10 gol nel Napoli l'abbiamo avuto 2 anni fa, purtroppo.
0: Sì, purtroppo. Non è più con noi,
4: Purtroppo, perché abbiamo avuto dei grandi esterni, tipo Caiecon, Insigne, che facevano oltre i 10 gol. Fatti in modo del 4-3-3, perché il modo 4-3-3 e anche gli esterni dovrebbero segnare. Purtroppo nel Napoli forse è l'unico che ha superato, diciamo, la doppia cifra negli ultimi anni, è quello che noi critichiamo tutti, Lang, che mi sembra nel Pittsburgh, dove quando il Napoli ha acquistato ha fatto 13-14 gol. Allison è, diciamo, è una scommessa. Io penso
0: che al momento voglio dire
4: è una scommessa
0: che sta per essere vinta. Il ragazzo deve migliorare nel dialogo con i compagni e nell'assist, secondo me.
4: Nell'assist, sì. E io spero che raggiunga anche la doppia cifra.
0: Magari.
4: L'unico che potrebbe superare la doppia cifra è Neres, però purtroppo mannaggia miseria.
0: Facciamo i debiti scongiuri, caro Antonio. Dovrebbe stare benissimo alla ripresa del campionato.
4: Li supera sicuro,
0: speriamo.
4: Ma perché non cambiamo anche un po' il modulo? Perché abbiamo molti, diciamo, giocatori che possono giocare vicino alla punta, tipo De Bruyne, tipo Vergara. E poi voglio spendere una parola per Lucca, che lo criticano tutti quanti. Quello non è un fuoriclasse, ma non è neanche tanto scarso come dicono gli altri. Se gli affiancano una buona punta vicina, secondo me Lucca li farà i gol, perché è proprio il modulo del Napoli che... Cioè Luca è un giocatore che deve stare in...
0: Io resto dell'idea...
4: Deve fare cross e quello lì deve segnare, questa è la cosa.
0: Ma anche questo, se tu, voglio dire, c'è un giocatore di 2 metri, ma se tu non fai un cross, un pallone alto, cioè voglio dire, giochi sempre palla a terra, lo metti di più in difficoltà. Io sono dell'avviso che, sai, come tutti gli attaccanti, magari gli gira un po' una cosa a favore, fa un gol, si sblocca mentalmente.
4: Perché io sono convinto che è un buon giocatore, non è scarso come
0: certamente,
4: come
0: non, può aver non può aver dimenticato come si gioca a calcio,
4: come
0: e quindi
4: gioca a pallone.
0: Lo so.
4: E poi con Olund è un grande attaccante.

0: tu puoi rischiare meno e avere la possibilità di fare un profitto maggiore, perché se incominci a fare gli acquisti di 10, 12, 8 milioni e quelli lì diventano dei giocatori che valgono molto di più, lì c'è un guadagno enorme e c'è un rischio minore. Invece qui il rischio è, non, il rischio è enorme, perché il giocatore di 25 milioni purtroppo è a rischio fallimento. Non sta scritto da nessuna parte che il giocatore di 25 milioni arriva e ha un grande rendimento. Abbiamo tanti esempi purtroppo da poter fare, e il rischio è molto alto e l'eventuale guadagno arriva solo se questo calciatore fa un exploit straordinario, ma stiamo parlando di Osimhen, stiamo parlando di Kvaratskhelia, perché con gli altri, pure che fanno bene, benino, poi al limite ci esci pari, ma è difficile fare grandi guadagni.
1: Sono d'accordo, infatti penso che il problema del Napoli è stato il mercato fatto con il secondo, sì. Là, proprio 200 milioni, e poi penso che Allegri mi sembra stato una situazione del genere, nel senso che lui già viene da un fallimento, diciamo a Napoli è arrivato l'anno scorso.
0: Non si sente bene, Edoardo, ho capito. Sì, no, Allegri viene da una stagione che si è conclusa in maniera fallimentare, poi i fatti del Milan non li trattiamo con particolare attenzione, cioè sappiamo quello che è successo a livello di risultati, le partite le abbiamo viste, però tutto quello che è successo nel mondo Milan non è che lo conosciamo. Come sapete, io dico che ognuno di noi può parlare in maniera approfondita e seria di una sola squadra, perché è talmente complicato parlare di calcio, conoscere tutto quello che accade, che già è difficile dire tutte cose giuste quando si parla di una sola squadra che seguiamo dalla mattina alla sera per lavoro, per passione, cioè, figurati quando si parla di più squadre. Perciò io diffido totalmente degli opinionisti a 360 gradi che parlano di tutte le squadre, come fanno, dico io, ad avere una conoscenza così dettagliata dell'argomento. Ecco perché a me non piace molto sentire l'opinione di quelli lontano da Napoli quando parlano del Napoli, ma non è che non mi piace per una mia prevenzione nei loro riguardi, è perché proprio da tifoso, in quel caso da ascoltatore, non trovo nulla di interessante rispetto a quello che invece noi, che lo facciamo per mestiere a Napoli, ma ancor di più a volte voi che siete semplici tifosi, conosciamo in maniera più approfondita. Pubblicità.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
6: Biglietti su Ticket One.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta, ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
1: Allora, Raffaele dice: sento cambiare di cambio modulo alla ripresa, ma se non cambia la mentalità di calcio, secondo me non cambieranno i risultati. Sì, è esattamente così, Raffaele. Bisogna cambiare l'atteggiamento in campo, diventare più aggressivi, pressare di più, attaccare con più, chiudere l'azione con più uomini. Se il passaggio al 3-4-2-1 porta a queste cose, e allora poi si dirà è stato utile quel passaggio, ma non è certamente in automatico, quindi sono d'accordo con te che passi al 3-4-2-1, bacchetta magica e tutto va bene. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Rosario.
2: Sì, buonasera Paolo. Paolo, io volevo chiederti una tua valutazione sulla condizione fisica di questa squadra. Tu che la noti, la vedi dal campo, noi purtroppo vediamo la televisione, quindi non notiamo tante cose, però una cosa mi è sembrata di vedere: che manca in questa squadra l'intensità e la reattività in alcuni giocatori. Allora, tu che la vedi dal campo, volevo chiedere com'è secondo te la condizione della rosa, e soprattutto diciamo una tua valutazione sulla preparazione fisica di questa squadra. Perché, ti spiego, ho notato che quando per esempio le riserve entravano nella gestione Conte e davano il loro apporto, invece in questo momento abbiamo dei rincalzi che fanno fatica a raggiungere una condizione fisica. Insomma,
1: non lo so, perché la condizione fisica molte volte a occhio noi abbiamo la sensazione che la condizione fisica non sia buona, perché hai un atteggiamento di gioco, quindi la parte tattica, che ti mette in difficoltà. Quindi l'origine del problema è sempre difficile stabilire qual è. Se tu non riesci a fare, se prima l'uovo prima la gallina, un po' prima l'uovo prima la gallina. Io tendo sempre a pensare che se stai bene in campo, corto, compatto, aggressivo, credo che eventualmente un qualche deficit fisico lo riesci a coprire più facilmente, piuttosto se ti allunghi, se ti abbassi troppo e quindi devi coprire troppo campo per poi ribaltare il fronte. Quindi secondo me lì emergono di più le difficoltà, o può darsi pure che addirittura le difficoltà non ci sono, ma a noi sembra che ci siano per questo modo di giocare. Quindi io vorrei vedere un Napoli che sta meglio in campo, perché quando è stato bene in campo, vedi per esempio sta famoso Napoli-Bologna, ha fatto 90 minuti dove l'intensità mi è sembrata notevole. Quindi io per deformazione mia, può darsi pure che sbaglio, ma per deformazione mia guardo molto all'aspetto tattico, che porta dentro poi la tecnica, porta dentro la parte fisica. Cioè, se tatticamente, se tu stai bene in campo, diventa più facile fare le giocate buone, quindi esaltare le qualità tecniche, copri più le difficoltà fisiche. Quindi io, per me, parlerei sempre di organizzazione, di un'identità bella precisa, che finora mi è parso che il Napoli non abbia trovato, meglio dire non abbia trovato mai con costanza. Ha trovato a tratti nelle partite, poi l'ha smarrita, poi l'ha ritrovata un po' a corrente alternata.
2: Allora, questo dimostrerebbe anche la difformità di condizione di De Bruyne. Abbiamo visto nel Belgio come gioca, e qui in effetti
1: ma infatti poi se vai a vedere i dati fisici De Bruyne, forse a parte che poi è uscito al 60esimo col Belgio, però certe volte col Napoli ha fatto 11 chilometri, De Bruyne ha corso più di quanto correva al Manchester City, perché è stato anche costretto a fare delle corse che però sono abbastanza fuori registro, cioè non sono quelle lì dove tu sfrutti al meglio le sue qualità, e quindi questo spiega tante cose. Però non tutti lo riescono a capire, qualcuno l'ha messa anche sul piano della voglia. Secondo me è molto grave parlare così, dire che De Bruyne con la nazionale ha voglia e con Napoli non ha voglia. Secondo me questa è una cosa, è una cosa oggettivamente sbagliata e credo che un giocatore come De Bruyne, che ha fatto la carriera che ha fatto, se fosse uno che preme il tasto oggi c'ho voglia, oggi non c'ho voglia, se fosse stato uno che premeva il tasto oggi c'ho voglia, oggi non c'ho voglia, non faceva la carriera strepitosa che ha fatto. Quindi io questo lo escludo categoricamente.
2: Supportavo il discorso tuo nel senso che di condizione della squadra, cioè di movimenti della squadra che praticamente incentivano il movimento di De Bruyne, questo è il discorso. Esatto. Quindi anche un discorso tattico e tecnico, quindi non, questo volevo dire. E un'altra domanda, Paolo, ti voglio chiedere velocemente, perché non si è puntati su giovani nella precedente campagna qui? Si è cominciato a fare questa integrazione di giovani, di un'alternativa a giocatori ormai saturi. Di cui adesso si cerca anche di rinnovare il contratto, ma insomma a questo punto necessitava una integrazione con giovani promettenti.
1: Non lo so, io non lo so,
2: che secondo me è stata sbagliata.
1: Io ti posso dire solamente che sono d'accordo, più che dirti che sono d'accordo con te, che lo sostengo da tempo, non posso dirti perché non l'ha fatto il Napoli. Sinceramente lo deve dire il Napoli, non lo posso dire io, nemmeno posso interpretare io, perché ogni tanto ci proviamo noi. Forse il Napoli l'ha fatto perché economicamente non era in grado di interrompere in maniera drastica dei contratti in essere. La butto lì, può essere una motivazione, però non so manco se è questa. Il dato è che non l'ha fatto e il dato è che probabilmente non facendolo ha solamente rinviato un problema, e rinviare i problemi non è mai risolvere i problemi.
2: Gravano, diciamo. Va bene, Paolo, grazie.
1: Ciao, ciao, grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Michele.
3: Ciao Paolo, buonasera e complimenti come al solito.
1: Grazie.
3: Niente Paolo, io avrei un paio di considerazioni. Io ho la mia idea che magari, perché una squadra che arriva secondo, no? Diciamo, quello che magari avrà pensato il presidente, siccome che il calcio non è una cosa matematica, no? Diciamo, ci metto un allenatore che più o meno ha vinto, perché parliamoci
1: Allegri. No, De Laurentiis ha pensato, io ci metto un allenatore che ha vinto. Quest'anno non si fanno male come l'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati secondi, quest'anno senza gli infortuni arriviamo primi. Questo è il pensiero di De Laurentiis, ma non è che io leggo nel pensiero, lui le ha dette queste cose.
3: Ma la logica sarebbe stata giusta, Paolo, perché sinceramente il fatto degli infortuni
1: sarebbe stata giusta, però anche bella ottimistica, sai, diciamo.
3: Sì. No, è perciò ti ho detto il calcio non è una cosa matematica. Poi tornando un po' al discorso tattico, Paolo, tu, noi praticamente, specialmente sempre il fatto che il Napoli si magari è stato un po' basso, ma il Napoli per difendere un poco più alto, diciamo, salendo un po' più alto, Paolo, ci vuole un pressing, perché io vedo che il Napoli senza recuperare palla, dove fare un pressing più alto, diciamo, sì, rischia qualche contropiede, qualcosa c'è, però in linea di massima io non vedo i giocatori adatti che fanno questo pressing.
1: L'Inter l'abbiamo fatto ed è venuta benissimo, col Bologna è venuta bene, tranne che poi ci siamo abbassati purtroppo, e vabbè, è andata come è andata, però quando abbiamo pressato mi sa che siamo andati a recuperare il pallone,
3: diciamo,
1: lassù abbiamo fatto pure gol, no?
3: Sì, diciamo che Paolo, noi diciamo tra virgolette un po' sfortunati il 2-1 che ha fatto all'Inter subito al 54, 55, quando è stato?
1: Sì.
3: Quello ci ha tagliato un po' le gambe, perché se noi avessimo
1: resistito su quel gol, tu dici sfortunato, hai ragione. Perché loro fanno una grande giocata, però insomma loro le fanno le grandi giocate perché sono una grande squadra. Però io mi chiedo sempre, se non si era abbassato Politano, perché noi teniamo sta mentalità che dobbiamo difendere con l'esterno alto che deve andare a marcare l'esterno avversario, e quindi si è trovato Politano lì, se noi invece facevamo un bel movimento di far allargare su quel cambio gioco l'esterno difensivo, cioè Giovanni Di Lorenzo, avevamo, io non lo posso dimostrare questo, ma la domanda la posso fare, avevamo qualche chance in più che Di Lorenzo
3: due sulla stessa traiettoria del
1: che
3: pallone,
1: poteva contrastare meglio, mentre in quell'azione io Di Lorenzo l'ho visto dove stava, stava in aria e non teneva nulla da fare. Allora questo atteggiamento così difensivo, come potete vedere da piccoli esempi e guardando con attenzione le partite, Michele, questo atteggiamento difensivo, ultra difensivo, a volte c'è costato dei gol, non c'è falso per prenderne meno.
3: Paolo, ma allora tu se difendi un poco più alto e riesci a fare un prestito, tu comunque non dico rischi di meno, ma comunque.
1: Ma poi l'ha detto Raccamani che sta là, non lo dobbiamo dire manco noi, l'ha detto Raccamani. Noi difendiamo meglio quando li andiamo a prendere un po' più su, l'ha detto Raccamani, cioè non è che dobbiamo
3: fare. Questo è il punto. E poi
1: quindi basta
3: cosa,
1: che Allegri si convinca di questo, ma si convinca di questo a prescindere dall'andamento della partita. Cioè, quando sei convinto che è meglio difendere così, difendi così anche quando sei in vantaggio 1-0, non che tu lo fai e poi appena passi in vantaggio 1-0 metti la retromarcia e tutti quanti nella nostra area.
3: Paolo, l'ultima cosa, a me mi sembra un pochettino però preoccupante il discorso che tu facevi prima, che la situazione economica del Napoli, il Napoli deve sempre andare sul mercato e andare a prendere giocatori che magari poi può rivendere con una plusvalenza. Però il calcio, ripeto, non è un fatto, il mercato si può sbagliare, bisogna avere una forza societaria. Perciò lo dico io, ma non è che il nostro presidente sta cercando di passare la mano, perché Paolo, altrimenti su questo...
1: Dice, quello, allora io questo devo fare più il cronista che l'opinionista, perché come faccio a avere un'opinione su una cosa del genere, mi dovete dire, ragazzi, come faccio? Allora il cronista... è facilissimo farlo. De Laurentiis ha detto che non ha nessuna intenzione di vendere il Napoli, punto, è finita la storia per me è finita. Nel momento in cui le ultime dichiarazioni sull'argomento di De Laurentiis sono state così chiare, nette, precise, il club non è in vendita, rifiuterei qualsiasi tipo di offerta, mi sembra inutile che ne parliamo. Poi se in segreto pensa altre cose, e appunto essendo in segreto io non lo posso sapere.
3: No, perché altrimenti veramente stiamo messi male, Paolo, stiamo in una parabola discendente. Allora, secondo
1: ma
3: me
1: se
3: che
1: lui dice che vuole restare, però mica ti saluto, grazie.
3: No.
1: Ciao. Se lui dice che vuole restare e ha intenzione di andare avanti, è perché al di là di quel momento che fa parte anche di una dialettica abbastanza spigolosa fra lui e le istituzioni, dove lui rimanda la palla dall'altra parte dicendo... sappiate, cari tifosi, che per colpa di chi mi blocca io non potrò fare più un Napoli competitivo. È un gioco delle parti questo. Quindi, però realmente, se però lui resta, poi dichiara che vuole restare e che ci sono grandi progetti per il Napoli, vuol dire che crede che abbia la strada, la conosce la strada per... Non voglio manco usare questa parola, rilanciare, perché qua non è che poi... Per poche giornate dove Napoli è arrivato primo e secondo gli ultimi due anni, quindi rilanciare non mi sembra la parola giusta, ecco, perché vuole far sì che le cose continuino, forse è meglio dire, ad andare bene e fare un altro anno, che per me lo sapete che cosa significa andare bene, io sono realista, per me andare bene significa fare meglio in Champions, passare almeno il turno iniziale, anche attraverso i playoff, e poi arrivare ai playoff e poi semmai passare un turno, ma soprattutto arrivare nelle prime quattro in campionato. Questo per me significherebbe andare bene, perché è cambiato lo scenario, sono diventate più forti le avversarie, a noi un anno di transizione, quindi arrivare nelle prime quattro porterebbe, almeno per quanto mi riguarda, a un commento positivo, al netto di tutte le cose che stiamo dicendo, questa partita mi è piaciuta, questa partita non mi è piaciuta, criticare un atteggiamento tattico, una scelta di allenatore, dei giocatori, una sessione di mercato. Queste sono critiche sui fatti che si verificano piano piano, però nel giudizio finale io anticipo la mia posizione. Se il Napoli arriva nelle prime quattro, il mio giudizio finale sarà positivo su questa stagione. Fabrizio.
4: Ciao Paolo, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
4: Ciao, io ti seguo sempre, quindi ho 13 anni e sono un tuo grande fan.
1: Grazie Fabrizio.
4: Allora, ti volevo fare delle domande su magari dei futuri, di quattro giocatori e poi dopo di Allegri.
1: Vai, di chi sono i quattro giocatori?
4: Allora, per quanto riguarda i giocatori, McTominay, Anguissa restano, la stessa cosa anche per Luca, Lang e Neres.
1: Allora, aspetta un momento, fermati, Fabri, subito ti rispondo. McTominay potrebbe restare, credo che alla fine si possa trovare il modo per farlo restare. Anguissa non credo che resti, sinceramente. C'è uno scenario che mi fa pensare che non resta. Luca e Lang non restano, a meno di clamorosi ribaltoni, ne resta pure un po' a rischio la posizione, però se sta bene è un giocatore sul quale si può continuare a puntare.
4: E mentre c'è Luke e Lang non restano, ma
1: secondo me non restano, con il rischio che non restino addirittura dopo gennaio. Mi auguro di no, perché significa che fanno abbastanza bene da qui a gennaio, almeno si decide di portarli fino a fine stagione.
4: Non ho capito, quindi non c'è neanche la possibilità che loro vengano prestati magari ad un'altra squadra?
1: C'è. Se ora che siamo ottobre, novembre, dicembre, se ottobre, novembre, dicembre non iniziano a dare un contributo, il Napoli sarà costretto a gennaio, per il bene loro e per il bene del Napoli in primis, a intervenire proprio su questi due giocatori per liberare due caselle e fare due innesti nuovi.
4: Sì, certo, è vero.
1: Ma speriamo di no, però, Fabri, come tifosi noi dobbiamo sperare di no, perché significherebbe che non sono andati bene, e in questo momento invece noi abbiamo bisogno che Luke e Lang diano un contributo, perché si deve giocare talmente tanto che pure loro dovranno giocare. Quindi speriamo che dal prossimo blocco di 9 partite in 27 giorni inizino a fare qualche gol, qualche assist, qualche dribbling, qualche cosa di buono.
4: È vero, solo che con la situazione che, insomma, sono messi tutti e due, prima Lang se ne doveva andare al Galatasaray un'altra volta, poi dopo è successo qualcosa sicuramente con la società, insomma, stessa cosa con Luca, prima tu se ne doveva andare, insomma, tutti e due, Lang non vorrebbe, se mi confermi, non vorrebbe restare a Napoli.
1: Lui è uno che poi vuole essere protagonista, e nel Napoli finora, ora per esempio, apro una parentesi grazie a questa tua domanda, se il Napoli passa al 3-4-2-1 e quindi nei due dietro Højlund possono giocare Neres e De Bruyne o Vergara, ovviamente Alisson rischia di non essere più titolare, ma troverebbe spazio. Lang scivola ancora un po' più dietro. Ecco, per esempio, questa è una cosa sulla quale possiamo iniziare a parlare meglio quando e se il Napoli passerà questo nuovo atteggiamento.
4: Ma perché Lang vuole la titola già fissa, cioè non vuole saltare una partita?
1: Non vuole saltare una partita, no, ma la titolarità la vorrebbe, sì. Hai centrato bene. Grazie, Fabri.
4: Un secondo.
1: Vai veloce, che sono in ritardo già.
4: Sì. E Favasuli viene riscattato?
1: Sì, no, Favasuli c'è l'obbligo, il Napoli l'ha acquistato.
4: Ok, ultimissima domanda, nonostante i rumors che se ne va, Allegri resta?
1: Allegri resta, secondo me, a meno di scatafasci che dobbiamo scongiurare. Solo mentre lo diciamo facciamo tutti gli scongiuri possibili, perché se va via Allegri vuol dire che il Napoli è andato proprio male, male, male. Allora speriamo invece che le cose si aggiustino. Grazie, Fabri. E complimenti per la qualità delle domande e per la serie incalzante di domande che mi hai fatto, una vera e propria intervista one to one fatta molto bene, complimenti. Vado con vado in pubblicità. Francesco, ciao.
5: Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
5: Ben trovato, perché un po' di puntate che purtroppo ti ho perso, non ti ho seguito, ma io ti seguo sempre, perché sei davvero uno dei pochi giornalisti che dice sempre quello che pensa, e quindi sono veramente molto contento di seguirti.
1: Grazie assai.
5: Ma niente, io mi sono fermato un po' di puntate fa nelle quali tu dicevi: speriamo che Allegri cambi, diciamo.
1: Io lo so che molti di voi non siete, allora, quelli un po' critici nei confronti di Allegri o molto critici nei confronti di Allegri sono più critici di me rispetto ad Allegri, perché mentre io critico Allegri quando non gioca bene, però poi col Napoli-Bologna gli faccio i complimenti e per lunghi tratti di Napoli, di Inter-Napoli gli faccio i complimenti, quelli là proprio, diciamo, critici e basta nei confronti di Allegri dicono: ma Paolo, ma che speranze c'hai, lui non cambierà mai.
5: Io ti dico la verità, Paolo, io non sono per niente, non ho nessun pregiudizio, tant'è che guardi, io abito nelle Marche, ho rifatto l'abbonamento da tanti anni, veniamo giù a vedere le partite, per noi la partita in casa del Napoli è un trasferto, se avessi avuto dei pregiudizi nei riguardi di Allegri non l'avrei rifatto proprio l'abbonamento, quindi non è quello. No, io mi chiedo se davvero tu pensi che lui possa cambiare idea. Perché? Perché io ho seguito, sto seguendo, seguo come penso sicuramente, seguirai anche tu, campionati stranieri, esteri, ho visto anche le partite delle nazionali. Noi veramente abbiamo un calcio molto, molto, molto, molto mediocre. Per cui penso che, cioè, siamo un po' prigionieri, non di Allegri, ma siamo prigionieri un po' del passato nel nostro calcio. Per cui io non credo che...
1: Ma del nostro italiano stai parlando, del nostro calcio italiano stai parlando.
5: Sì, sì, io sto parlando del nostro
1: calcio. Perché poi per fortuna noi come nostro napoletano abbiamo fatto belle cose.
5: No, io sicuramente, cioè noi negli ultimi anni siamo, negli ultimi 15 anni siamo
1: delle cose
5: che produce di più, ma
1: io sono d'accordo con te, che proprio la forza del Napoli in un periodo storico, che poi è anche ritornato, la forza del Napoli è stata andare in controtendenza con il calcio, diciamo, classico italiano, che oramai non serve più a nulla, e andare in controtendenza e colpire tutti. Si parlava di sto Napoli che anche in giro per l'Europa faceva un calcio molto molto all'avanguardia, molto moderno. Ora mi sembrerebbe strano se noi tornassimo sui nostri passi che ci hanno portato a grandi risultati.
5: Male, io penso proprio quello che stai dicendo tu, nel senso che noi, avendo sempre proposto un calcio molto all'avanguardia, siamo un po' prigionieri
1: anche il presidente da questo punto di vista.
5: Dico proprio la sincerità come la vedo io, non perché io ce l'abbia con Allegri, perché ho detto, l'ho anche spiegato perché. Io non credo che ritornerà sui suoi passi. Penso che troveremo sempre
1: speriamo di sì, invece, perché
5: molto difensivista.
1: Ma io non è che sono ottimista. Io dico che non esiste la possibilità che questo atteggiamento così difensivista porti ai risultati. Non lo dico io, lo dicono i numeri.
5: Lo dicono i numeri.
1: Allora, Allegri che vuole andare incontro a un risultato clamorosamente negativo per il Napoli e per se stesso? No. E quindi, fatto questa considerazione, dico, ma per logica dico, proverà a cambiare. Poi ci riuscirà o meno, non lo so, ma a provare ci dovrà provare, secondo me. Che ti consegna la sconfitta così per tue convinzioni che oramai non sono più praticabili nel calcio moderno per una serie lunghissima di ragioni che abbiamo più volte elencato. Grazie Francesco, pubblicità.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Andiamo da Michele.
6: Ciao Paolo, buonasera.
5: Buonasera a te.
6: Ciao Paolo, io... Riallacciandomi al fatto di De Laurentiis, che ogni tanto sento che dovrebbe vendere, che ormai si è scocciato, ma io penso che comunque lui non venderà mai, se no quale occasione migliore era vendere in estate, dove dicono che abbia ricevuto questa proposta da 2 miliardi. Quando li prende più 2 miliardi? Impossibile. Visto che il
5: ma lui ha detto che non è legato alla cifra che gli offrono, è legato alla decisione che di non voler cedere, è stato molto chiaro su questo, ecco, sì, De Laurentiis a volte quando parla noi dobbiamo interpretare, con questo c'è poco da interpretare, è stato chiaro, io non voglio vendere il Napoli.
6: Sì, infatti per questo penso che sia inutile parlarne ancora.
5: No, e ogni tanto poi le persone dicono, queste sono le dichiarazioni ufficiali, però forse poi in gran segreto sta incominciando a pensarci, io per il momento...
6: Ma l'avrebbe già venduto.
5: Io non mi voglio avventurare, ma non per qualche cosa, non mi voglio avventurare perché veramente diventa difficile capire quando poi nella testa di una persona scatta la motivazione per prendere una decisione così importante, perché oramai insomma la vita sua e della sua famiglia è non voglio dire totalmente, ma quasi totalmente caratterizzata dal Napoli.
6: No, ma poi
5: al calcio, perché c'hanno anche il Bari.
6: Anche perché quest'anno comunque non ha fatto mercato semplicemente perché come penso io, lui crede che questa squadra sia una squadra importante che possa puntare tranquillamente
5: e questa è un'altra dichiarazione sulla quale lui è stato molto chiaro, speriamo che abbia visto giusto, ogni volta che parliamo di sta cosa dobbiamo chiosare dicendo speriamo che abbia visto giusto lui, i suoi collaboratori.
6: Infatti.
5: Ciao Michele, grazie, è finita la puntata. Grazie a Michele, grazie a Nello Iori in regia. Ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio. Buona serata a tutti.
7: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
9: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed uccisa a Pellazzano nel Salernitano. Fermato con l'accusa di omicidio aggravato il figlio 53enne. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, la scorsa notte l'uomo avrebbe strangolato la madre mentre riposava all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano per poi allontanarsi. Ancora la cronaca, una bambina è morta dopo un parto avvenuto in un appartamento di Mugnano. La madre, una donna di 31 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è tuttora ricoverata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la 31enne avrebbe partorito la bambina nel bagno di casa. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. E si è svolta questa mattina al mausoleo di Posillipo la celebrazione per ricordare le quattro giornate di Napoli e il sacrificio dei napoletani caduti per liberare la città dall'oppressione nazifascista. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Manfredi, il presidente della regione Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Bovio davanti alla lapide all'ingresso della Camera di Commercio e in piazza Carità davanti alla stele dedicata a Salvo D'Acquisto. Chiusura con il calcio, il Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili ed avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara, che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo, che è insediato da Caiode. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A domani.

0: Eccoci qua, ben ritornati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Ringraziamo Nello Iorio e curare la parte tecnica e stasera non sono da solo ma in grande compagnia del mio amico Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Una canzone diceva: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: Non finiscono mai.
1: È un piacere per me ritornare qui al posto di combattimento che mi ha visto protagonista insieme a te nella passata stagione per chiacchierare un po' del Napoli nell'attesa che riprenda il campionato. Sembra non passare mai questa sosta.
0: Già non passa mai una settimana, poi due.
1: Pensa due, anzi tre, perché poi alla fine
0: esatto.
1: Ci dobbiamo attendere un'altra settimana prima dell'inizio del campionato con una nazionale, tra le altre cose, che comunque non ci dà, diciamo così, spunti di discussione sereni e felici. Anzi, la situazione della nazionale mi sembra più complicata di quella del Napoli.
0: Di sicuro non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso, visto anche il risultato con il Belgio. Speriamo che stasera almeno si veda qualcosa di buono. Ricordiamo i numeri di telefono per i nostri amici che ci vogliono chiamare: il 081 546 6873 per il nostro filo diretto, per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto 342 00 0010. Siccome Marcello ne parlavamo fuori onda, visto che comunque sai ci vediamo spesso in redazione, certo. Diciamo quest'anno abbiamo avuto poco diciamo per poter parlare, e volevo capire anche la tua analisi,
1: sì,
0: visto che vuol dire, adesso il campionato è fermo, cosa ne pensi di queste prime 5 giornate del Napoli, e se sei preoccupato, oppure secondo te l'esperienza comunque di Allegri riesce comunque a far ritornare magari quella mentalità vincente che comunque il Napoli ha avuto negli anni con Spalletti, con Conte, perché secondo me è un po' quella che è mancata, e se pensi che dopo la sosta si vedrà qualcosa di buono, ma non più che altro per vedere un grande calcio, ma un qualcosa per arrivare ai risultati.
1: Mano, è evidente che quello che ci ha raccontato il campo in queste prime giornate di campionato, più la sfida di Champions con l'Arsenal, fa un po' preoccupare. Non fosse altro perché, al di là della questione legata al gioco, che onestamente a me non ha sorpreso, anzi, se ricordi bene, nel corso di quest'estate, quando ancora eravamo insieme nella conduzione di questa trasmissione, dicevamo: Allegri sulla carta è l'allenatore migliore per raccogliere l'esperienza post Conte, ma non ci aspettiamo un calcio diverso da quello che Allegri ha fatto proporre alle sue squadre nelle ultime stagioni. Il problema è che a questo aspetto si sono aggiunti dei fattori che non ci aspettavamo. In primis il calendario, che non è stato assolutamente favorevole. In seconda battuta gli infortuni, che purtroppo anche in questo inizio di stagione hanno colpito il Napoli, e lo hanno colpito in ruoli fondamentali nell'idea di gioco di Massimiliano Allegri, perché quando si fanno male esterni offensivi, quando si fa male Alisson Santos, quando si fa male Neres, viene un po' a cadere il rifornimento che nell'idea di gioco di Massimiliano Allegri era fondamentale per Rasmus Højlund, e questo secondo me ha inciso tantissimo nella scarsa produzione offensiva del Napoli. Se a questo poi ci aggiungiamo il fatto che quelle occasioni che sono state create, alcune clamorose nel corso di queste sfide, non sono state concretizzate, perché poi, Manu, lo abbiamo sempre detto, va bene il gioco, ci sono tanti modi di poter arrivare al risultato, però poi il risultato è quello che nel calcio, come nello sport, rappresenta l'aspetto più importante. Se Anguissa segna a Milano, stiamo parlando di un'altra partita. Se il Napoli con il Como riesce ad acciuffare il pareggio nel secondo tempo, dopo che Como si era ritratto praticamente nella sua area di rigore, stavamo parlando di un'altra classifica, nonostante delle difficoltà dal punto di vista del gioco, anche in fase difensiva, e nonostante gli infortuni. Quindi c'è della preoccupazione, è giusto che ci sia, però onestamente, ragazzi, non possiamo far altro che attendere i rientri degli infortunati, e quando Allegri avrà la rosa a disposizione, lì naturalmente le giustificazioni tra virgolette a suo favore verranno un attimo a cadere, perché se hai la rosa a disposizione il Napoli continua ad avere difficoltà sia in fase offensiva che in fase difensiva, allora le colpe dell'allenatore diventano un attimo più importanti rispetto, ecco, a questi fattori che vanno un attimo a giustificare questo inizio di stagione. Poi bisogna capire se da un punto di vista tattico, come ha fatto Conte nella passata stagione nell'emergenza, anche Allegri può tirar fuori il coniglio dal cilindro, perché si parla tanto anche di un ritorno della difesa a tre.
0: Ma guarda Marce, io sono d'accordo con te della tua disamina, perché poi, come abbiamo sempre detto, sai, le partite si decidono spesso dagli episodi, no? In queste prime cinque partite diciamo il Napoli ha avuto degli episodi in negativo, però io penso che comunque anche i calciatori, che comunque sono abbastanza grandi, perché comunque il Napoli ha un'età media importante, alcuni episodi te li devi andare anche a cercare, nel senso abbiamo analizzato le prime cinque partite, ovviamente ci sono delle lacune, perché comunque anche il gioco non è frizzantino, ma ce l'aspettavamo già quando è arrivato Allegri. Però comunque al di là di questo non mi aspettavo che comunque il Napoli in cinque partite comunque ha creato occasioni da gol, eppure tante, poi è peccato un po' di cinismo sotto porta e poi di disattenzione, di superficialità, perché
1: errori dei singoli in fase difensiva
0: regali,
1: fase
0: ci sono stati molti regali, e quindi sai se Anguissa avesse fatto quel gol, o magari non gli regalavi il gol di Rachmani al Como, magari il Napoli c'aveva tre punti in più, stavi a tre punti dalla prima, e di magari giudizi magari
1: un po' diversi.
0: Cambia. La cosa che mi ha sorpreso di più è quella che secondo me Allegri ci deve lavorare. Non so se hai notato un po' di diciamo di quella mentalità che comunque è venuta a mancare, per esempio anche la troppa facilità, la troppa superficialità a prendere gol, le facce dei giocatori non hanno quel veleno che magari, sai, con Spalletti si divertivano, si è vinto uno scudetto, col Conte si è vinto lo scudetto perché Conte riteva nella corda sempre, con Allegri secondo me è mancato quel pizzico, è probabile che alcuni giocatori che magari sono qua da tanti anni avessero perso qualche stimolo.
1: C'è una partita che non mi fa dare tanto spago a questa spiegazione. Io la metterei più magari sulla questione legata alle tante energie spese nel corso della passata stagione, della gestione Conte in generale negli ultimi anni, più che delle motivazioni, perché con l'Arsenal, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, la squadra, nonostante le difficoltà, nonostante si stesse giocando contro una delle squadre più forti in Europa, è uscita dal Maradona con gli applausi, perché la gente si è resa conto che la squadra ha dato tutto. Quindi io, dal punto di vista delle motivazioni, della voglia di dimostrare di essere ancora competitivi e di dare tutto per questa maglia, non ho granché da rimproverare sia alla vecchia che alla nuova guardia. C'è, secondo me, invece una problematica magari legata all'usura dal punto di vista fisico di una parte della rosa, oltre agli infortuni. Quindi su questo aspetto, secondo me, ne possiamo parlare e bisogna assolutamente migliorare. Ma onestamente, se devo dire di aver visto una squadra o dei calciatori demotivati in campo che non hanno più quella voglia di dimostrare e di rendere a questa città, a questa tifoseria, tutto l'amore che ricevono, questo non me lo sento di dire. Di sicuro ci sono tanti altri aspetti, come ho detto in precedenza, su cui bisogna migliorare e che non mi aspettavo rappresentassero una problematica in questo inizio di stagione, su tutta la fase difensiva, ragazzi. Il Napoli non ha subito tanti gol, però effettivamente ci sono state delle partite in cui si sono fatti dei regali, come giustamente dicevi tu, sia per errori dei singoli, soprattutto per errori dei singoli, che in generale per la fase difensiva di tutta la squadra, sia perché effettivamente la squadra si abbassa un po' troppo, e quando ti abbassi così tanto
0: dai fiducia anche all'avversario. Iniziamo questo nostro filo diretto, vediamo cosa ne pensa Sergio. Ciao Sergio,
2: ciao,
0: sei in diretta.
2: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Io volevo fare una considerazione, però volevo fare fede alla vostra memoria.
0: Sì.
2: È vero come dicevate, come parlavate, che voi vedevate, cioè, l'impegno della squadra, l'impegno dei ragazzi. Allora mi sorge spontanea una domanda, visto che c'è l'impegno, se bisogna dire che questo è il vero e reale valore dei giocatori. Io dico, voi, a vostra memoria, io ho 60 anni, non è che sono nato ieri, ricordate un giocatore meno forte di Lucca?
1: Io te ne posso fare una
2: che abbia messo la maglietta, che abbia indossato la maglietta del Napoli.
1: Ma io te ne posso fare una sfilza di nomi, dipende che range di epoca vuoi prendere, perché io sono nato nell'87, quindi ho qualche anno in meno.
2: All'epoca del Napoli io non ricordo un giocatore meno forte di Lucca.
1: Il resto in attacco, e ti faccio un nome che è Calderon.
2: Guarda, anche Calderon, ti posso garantire che aveva giocato poco, ha avuto, io ricordo uno che secondo me, magari faccio pure peccato mortale a dirlo, era Silenzi.
1: Ma che mi ricorda molto Lucca, Emanuele.
0: Sì, ha le stesse caratteristiche.
1: Emanuele lo può confermare già dall'anno scorso, disse, ragazzi, comunque è identico a Lucca nelle movenze.
2: Bravissimo, però Silenzi i suoi gol li faceva, ne sbagliava 10, però uno lo indovinava.
0: Sì, vabbè, io ovviamente mi leggo comunque a Marcello, ce ne sono stati qualche altro, infatti i nostri amici ci scrivono e si stanno scatenando, dai vari Offer ai vari Miciu,
1: Stoiak addirittura, Stoiak. Sempre in quella stagione di Calderon.
2: Non hanno avuto Offer. Le chance che ha avuto Lucca.
1: No, qualche chance, io te lo posso assicurare che l'hanno avuta. Calderon, fino a quando non è stato ceduto a gennaio, aveva avuto delle chance sia in Coppa Italia che in campionato, ma era evidente anche in allenamento. Miciu ce lo ricordiamo, e come le chance che ha avuto in Champions League e in campionato. Offer, mi ricordo che giocò in Coppa Italia e qualche partita anche in campionato, quindi anche loro delle chance le hanno avute. Certo, magari se stiamo lì a cercare di capire il minutaggio preciso, Lucca può aver giocato qualche minuto in più, però di calciatori che hanno dimostrato meno di Lucca fino a questo momento nella storia recente del Napoli, secondo me ce ne sono stati. Poi
0: no, un nostro amico ci scrive Calaiò.
1: Come ti permetti di scrivere Calaiò, amico?
0: Aspetta, io dico questo, al di là del magari della cosa ovviamente un'altra generazione, a parte gli scherzi, non la faccio sotto un certo aspetto tecnico, ok? Perché magari, sai, Lucca magari in Serie A un domani potrebbe fare molto più di me, ma la cosa diversa magari che ci poteva essere tra me e Lucca, che almeno io davo tutto, cioè nel senso, quando c'era una palla in area di rigore io mi ci buttavo proprio, lo sai come, cioè quando c'era una palla nell'arietta piccola, oppure una punta che comunque ha la voglia di fare gol deve stare in area di rigore, cioè è proprio la mentalità che secondo me è diversa tra me e magari Lucca. Poi diventerà il più grande attaccante al mondo, ma è proprio la mentalità che secondo me deve cambiare di questo ragazzo, e magari chi lo sa, può darsi che comunque Napoli non è assolutamente una piazza adatta a lui. È molto semplice, perché poi una società deve mettere in conto, quando fa 11 acquisti in una stagione, ci può stare che 2-3 li sbagli, ma come succede in altre società. Quindi per me potrebbe essere stato un flop. Noi ovviamente ci auguriamo che magari fino a gennaio, perché fino a gennaio sarà l'alternativa di Højlund, ci auguriamo che Lucca può cambiare, che ritorni al gol, che gli dà quel pizzico di fiducia in più, e lo speriamo, perché sia per ovviamente per la squadra del Napoli, sia per comunque quello che ha investito il Napoli, perché il prossimo anno, se Lucca continua così, è normale che il Napoli deve mettere in conto che qualcosa ci deve perdere sull'investimento.
1: Grazie Sergio.
2: Ciao, buona serata.
1: Un abbraccio.
2: Grazie.
1: Manu, prima di andare da Luca, come dicevamo l'anno scorso, però nel momento in cui Luca fa parte della rosa del Napoli, nonostante non abbia neanche in questo primo scorcio di stagione offerto quello che ci si aspettava da lui, dargli addosso ed eleggerlo a capro espiatorio di tutte le problematiche del Napoli, ragazzi, è controproducente e soprattutto sbagliato, perché i problemi del Napoli di questo inizio di stagione non si possono racchiudere
0: assolutamente non in Luca.
1: Che non è riuscito a dare il suo contributo, quindi lasciamolo un po' in pace a questo ragazzo, perché dandogli addosso di sicuro non facciamo il suo bene. Poi, come diceva Emanuele, a gennaio si faranno delle valutazioni.
0: Ma anche perché l'unica cosa che possiamo dire, Marcello, e non si può negare, è che comunque quest'anno sarà un anno difficile. Già qualificarsi comunque dei primi quattro non è scontato, perché tante squadre si sono rinforzate soprattutto sulle alternative. Sì. E allora, se io penso al Como che c'ha la doppia punta Ken e Duvicas, se io penso alla Roma che c'ha Malen e poi c'ha Castro come alternativa, e il Milan comunque ha preso Ramos, e la Juve comunque è un'ottima rosa, l'Inter non ne parliamo proprio, e anche stesso l'Atalanta c'ha sia Skamatka che Krstovic, quindi ovviamente le alternative del Napoli, soprattutto davanti, e quel Lang e quel Luca che quest'anno magari è stato preso Allegri anche per questo, magari per rivitalizzarli, no? Perché comunque è uno che fa molte rotazioni e gestisce bene anche il gruppo, anche perché Allegri ogni partita Luca entra.
1: Sì, sì.
0: E quindi comunque la fiducia ce l'ha avuta. A Firenze ha avuto 40 minuti, compresi il recupero, per fare qualcosa di importante, e ancora oggi facciamo fatica a vederli ad alzare, diciamo, l'asticella, quello che avrebbe comunque bisogno il Napoli, perché ragazzi, Højlund dobbiamo tenerlo in una bolla di vetro, perché sì, comunque non è che può fare 60 partite e tutte fino al 90esimo. E quindi Luca,
1: anche perché, come abbiamo visto anche in nazionale, è un titolare inamovibile,
0: esatto,
1: soltanto le partite con il Napoli, ma anche quelle con la nazionale. Luca con noi, ciao Luca.
3: Ciao Marcello, buonasera, complimenti per la trasmissione. Posso Napoli, saluto il buon Berre Emanuele Calaiò, che oggi è difficile trovare un attaccante come lui. All'epoca la ricordo con Bucchi, quando giocava Correa, ma di un livello assolutamente superiore a Bucchi, in Emanuele. E poi volevo dire che, diciamo, con questo nuovo assetto che avrà il Napoli, siccome abbiamo i terzini che possono fare tranquillamente i quinti di un centrocampo a quattro, come di Lorenzo e Spinazzola, vedremo, secondo me, volevo chiedere Emanuele, maggiormente le sovrapposizioni da parte, diciamo, da parte di Lorenzo e Spinazzola oppure Favasutti, perché, diciamo, mettendoli a centrocampo, diciamo, maggiori possibilità. E poi abbiamo parecchi che calciatori che sono praticamente molto validi, se giocare come esterni alti come Neres e Vergara, se giocare in due dietro a Højlund, che è un grandissimo centravanti secondo me, e poi potremmo vedere, diciamo, ulteriori chance a Luca, che assomiglia un po', volevo chiedere Emanuele, a Llorente della Juventus, e altrimenti vedremo il pazzo nuovo, secondo me, se diciamo Luca non rappresenta una valida alternativa. Grazie, un abbraccio, forza Napoli.
0: Grazie Luca.
1: Anche con Llorente, anche se secondo me Luca è un po' più veloce di Llorente, però ovviamente di testa era più forte.
0: E Llorente anche con i piedi non era neanche,
1: ricordiamoci il Llorente non di Napoli, ma quello là,
0: certo,
1: della Juventus.
0: No, io rispondendo a Luca, ovviamente non penso che poi alla fine si andrà per il falso 9, perché comunque sai, c'è Højlund e Luca, sono due prime punte, se devo vedere un falso 9 in campo vuol dire che è proprio una super bocciatura per le prime punte. Se si dovesse cambiare l'assetto, magari Allegri ci sta lavorando di nuovo in questa difesa a 3 e provare a fare 3-4-2-1, anche perché i due centrocampisti, solo Lobotka e Gilmo, sono rimasti.
1: A me sono i due braccetti che non convincono in questo modulo. Poi
0: No,
1: ma volevo chiedere dopo.
0: Io sono d'accordo con te quando l'anno scorso ti dicevo che né Di Lorenzo né Oliveira comunque li preferivo come braccetti, quindi per fare questo 3-4-2-1 preferirei tre difensori centrali, come magari Marin, come Rachmani, come Beukema e come Badiashile quando ritornerà, ma attualmente non li hai, quindi se tu vuoi giocare a tre e devi mettere per forza Di Lorenzo.
1: A me sono proprio i difensori centrali nel ruolo di braccetto a sinistra e a destra che non convincono più di tanto, perché secondo me Rafa Marin a tre da braccetto a sinistra non so quanto si trova a suo agio. Beukema da braccetto a destra l'abbiamo visto nella passata stagione, per carità Conte poi fu esagerato a preferirgli qualsiasi altro giocatore in quel ruolo, però abbiamo visto che quando ha giocato da braccetto a destra, mi ricordo un Napoli-Sassuolo, Lorentelo mise in una difficoltà sì. enorme, tant'è vero che venne sostituito
0: nell'uno contro uno.
1: Poi Marianucci che può giocare nella difesa a 4 sia da centro-sinistra che da centro-destra. Come si gestisce nel ruolo di braccetto a destra? Quindi io non so se Badiashile ha giocato da braccetto a sinistra a Milano con l'Inter, per carità, situazione particolare, ma secondo me è stata una delle cose che maggiormente l'ha messo in difficoltà in quella prestazione, cioè interpretare un ruolo che secondo me in carriera non ha mai fatto, che forse in Inghilterra o in Francia non ha mai giocato da braccetto a tre. Quindi a me quella più che altro la preoccupazione. Poi a centrocampo e in attacco, come l'anno scorso in Supercoppa, il Napoli ha i giocatori che possono adattarsi a quei ruoli, è in difesa che sì. con i centrali che non sono
0: da metà
1: così
0: campo
1: convinti.
0: In su il Napoli ha tante soluzioni, perché comunque il doppio play con i due trequartisti dietro Holland possono starci tutti, posso da Vergara a sì. De Bruyne a Politano a Neres stesso, anche perché Alisson non ce l'hai, quindi Alisson è uno più da fascia, non è uno che viene dentro. Ma io, se si dovesse giocare a tre, io il quarto di destra ci vedo benissimo Favasuli, perché ci vogliono questi giocatori con personalità, intraprendenti, che comunque non mollano mai, cercano di andare sempre uno contro uno, e poi darebbe anche aiuto al braccetto sì. difensivo. Quindi potrei ipotizzare un Di Lorenzo, se tu vuoi giocare a tre, un Di Lorenzo braccetto Favasuli quarto, e davanti uno delle due, o Politano o Neres o Vergara vicino comunque a De Bruyne. Ma la cosa più importante, che io batto sempre lo stesso discorso, per me i moduli sono numeri, cioè, ma è come certo. si va a interpretare il ruolo, come vai negli spazi, come vai a occupare lo spazio, la qualità di gioco che hai, e non come tanti passaggi sbagliati che abbiamo visto in queste prime cinque partite. È normale, se devi giocare col 4-2-2-1 hai due trequartisti, la palla gliela devi far arrivare immediatamente sì. e devi verticalizzare, perché se vai sempre in ampiezza allora è inutile che giochi.
1: Perdi
0: comunque con i due trequartisti. Quindi i due trequartisti devono avere la qualità di farsi trovare tra le linee, i centrocampisti che devono verticalizzare, e appena trovi i trequartisti, Højlund fa il movimento e gliela devi dare. Non come le ultime partite, che arrivi bene negli ultimi 20-25 metri e sbagli sempre la scelta. È normale che poi si parla di moduli, ma alla fine sono i giocatori che fanno la differenza in campo, e la qualità che poi alla fine fa la differenza.
1: Manuel, ciao Manuel.
4: Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera a tutti.
0: Ciao Manuel.
4: Volevo fare una domanda all'arciere.
0: Sì.
4: Io voglio sapere perché Vergara non

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Teddy Industry.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buon lunedì 28 settembre, nuova settimana per Yes and No Kiss Kiss, e in questa nuova settimana andremo a verificare quanto crescerà la bellezza di Rosario Verde, eccolo qua. C'è la bellezza che cresce, capito? Cresce, cresce.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, vi saluta Marco Pesacane. Ho il Sobrill, sono grazioso, su 7.6 di Digitale Terrestre c'è un con la tosse, ecco, Samuren, salala, niente,
0: bastardo.
1: Che pure supportano, il signore si chiama Marco Pesacane.
0: Almeno sono in zona ospedaliera, Pesacane. Qualcosa dovrebbero fare per salvarmi.
1: Udino chip, udino chip.
0: Che chip?
1: Un chip.
0: Nessun un cane?
1: No.
0: No. Animale, guarda, è proprio una bestia. Buongiorno Fabio Esposito, buongiorno. Allora, siamo prontissimi. Se vi sentite un po' appilati, siete nel posto giusto. Se volete un po' di bellezza, siete nel posto giusto. Ci sentiamo prima una canzone e poi iniziamo con un bel paio di notiziole simpatiche.

0: martedì, ma stai buono, martedì.
1: Ma io ora che insomma approfitto, mi chiedo, lei che dottore, cosa mi consiglia di fare?
2: Ma sei inguaiato, frate. Insomma, appena fine settembre, credo oggi è 26.
1: 28,
2: oggi è fine settembre. Hai tu Giuliaccio, muove in un freddo, cioè fra poco. E tu muro, frate tuoi. Cioè, tu non mi arrivi a gennaio.
1: Dottore, scusi.
2: Pensa cane, tu non mi arrivi a gennaio.
1: Ma io ho fatto.
2: Cioè, sei cagionevole.
1: Ma non ho chiesto quando morirò. Ho chiesto, dottore, mi dia una mano. Cioè, cosa posso prendere?
2: Che te posso dire? Tu stai mettendo un pigiama pesante? Ah, sì, non sì. Te vai a cucca ancora a nulla.
1: No. Povera tua moglie, che le guarda.
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Vi leggo questa notizia che secondo me è inattuabile in una città come la nostra, Napoli.
1: Peccato.
2: perché ci, ecco, lo sapevi perché, peccato. Cioè, a noi è proprio una caratteristica della nostra popolazione, no?
1: Peccato.
2: Cioè noi siamo proprio fatti così, con Frenzi, insomma, non siamo fatti così. A chi di noi non è mai capitato di stare in una sala d'aspetto di un dottore, oppure che dovete aspettare qualcuno, e la signora a fianco per raccontarvi da loro. Cioè, se pigli l'aereo, per esempio, Amsterdam-Napoli, ad un anno chi l'affianca a te ti racconta tutte le cose sue, che aiuta Amsterdam a rapinare la società perché vuoi va dritta, senza sapere tu chi sei, che
1: fai. Ma chi parli come, quando vai ad Amsterdam tu, non ho capito.
2: Che tu lo sai, Amsterdam puoi aprire una.
1: Lo so.
2: Capisci, pago solo 15%, perché in Europa c'è anche questa cosa, è una nostra caratteristica. A Singapore no. A Singapore, per esempio, è mai capitato che state in due pullman. Oppure state da qualche parte, state aspettando la metropolitana e chi là a fianco si fa videochiamate con qualcuno. È capitato? E siete te fatti chi.
1: Anche al supermercato.
2: Al supermercato mentre cammini in mezzo alle cose. A me piace, insomma, perché è una cosa che caratterizza proprio il nostro modo di essere.
1: Ti piace?
2: Sì, perché a te no.
1: No?
2: No, non ci piace. Allora, Singapore, 340 euro di multa a chi ascolta musica o guarda video ad alto volume sul bus. Va bene?
1: Sono pure pochi.
2: Kill no per niente, già sta condividendo Netflix con tenissimo, metto con tutto quanto. Va bene, insomma, adesso.
1: Ma magari allora, fosse quello.
2: Il disegno di legge era stato discusso ed approvato già nel 2025, ora sono state introdotte multe fino a 340 euro, sarebbero $500 di Singapore. Va bene? Per comportamenti scorretti, tra cui ascoltare musica o guardare video ad alto volume. Ma se al lavoro dice che a Singapore tu anzi fanno i fatti loro, non è come cacca. Per esempio, tu stai pigliando un caffè o bar, ci sta il signore a fianco che non ne hai mai visto e ti mette a parlare con il signore. Mi è capitato?
3: Sì.
2: Questa socialità, questa cosa. Ma questo è diverso. Non è bello, no, sta pure che la gente commette e dice: ma quante confidenze, che vuole questo? Non mi dite che.
1: Non farmi ridere.
2: Si può arrivare fino a 3.400 euro di multa, quasi $5.000. Regole simili erano già applicate sulla rete ferroviaria, così eccola. Noi, l'unica città in Italia che approva questa cosa è Parma. In Italia, a Parma, per esempio, il regolamento del TEP, l'ente di che eroga i servizi di trasporto pubblico in superficie della città, specifica sul sito ufficiale che è vietato l'uso di radio. Va bene, radio, registratore, amplificatore e altri apparecchi per diffondere musica.
1: Sono rimasti un po' gli anni 70 con questo regolamento. La radio penso che non ce l'ha più nessuno addosso.
2: Ultimamente andai a Dorusso a Mamagnana.
4: Mi piace
2: sapere, sentire, penso pure a voi, no? State nel supermercato, senti parlare, ma da Gitte se va a Dorusso c'era questa coppia a fianco che ha tutto pranzo, proprio in video come collegamento con chi state, insomma, che se va a due rotte in coppa una motocicletta, come faceva. Parlavo,
1: cioè, sei riuscito a vedere che stava su una motocicletta?
2: Devi cioè fare tra gnore chesse, canzacci che era fatta, cainate, che era fatta il corno a chilo. Comunque, e tu mentre mangiavi parlavi di lavoro con questo. Una riccia a can, una riccia.
1: È un beautiful là, praticamente.
2: Una riccia a can, una riccia là. Ecco, io dico anche la notizia di dopo, che daremo dopo, insomma, ci tocca molto da vicino. No, noi napoletani siamo fatti così, pensa
1: cane. Siamo fatti un po' male.
2: Ma come stiamo fatti male?
1: Ma sì, siamo
2: socievoli. Siamo socievoli. Ci pulimmo bene.
1: Ma scusami, cosa c'è di socievole?
2: Tutto assieme, è strano, sembra che lui te la pure una mano.
1: Che tu c'era tra una mano a chi lo incoppa motocicletta e corna che aveva avviato?
2: No, sono mai interpellato. Mi
1: Capito? Scusami, non è proprio. È un po' invadente. Cioè, tipo, tu fin quando fai una videochiamata o guardi Netflix, come dici tu, e va bene. Ma la cosa drammatica è quando scrollano i video su TikTok o Instagram, che tu non hai nemmeno il tempo di capire che sta succedendo e senti solo del rumore che passa uno dietro l'altro. Cioè, è una cosa di un fastidioso pazzesco. Perché fin quando tu sei lì che guardi il dispositivo, ancora. Ma se tu stai attorno, stai pensando ai fatti tuoi, vuoi goderti la noia della fila da solo tra i tuoi pensieri, c'hai quello che rompe le palle, che si vede le cose.
2: Fatti sapere, è giusto o non è giusto fare questa cosa al 342 00 00 100, oppure 546 6873, per venire in diretta.
1: Ma io la trovo una cosa
2: che noi, come siamo fatti noi, almeno questa poche generazione, perché poi già la generazione tua di Annanzi si tutta strana, si dicenda, insomma, sta così, insomma.
1: Guarda, mo non mi interessa
2: chi è questo che mi sta parlando. Invece tu, poi mo siamo stamattina in un bar, ma ci parlando
1: le cose.
2: Che non conoscevo, non sapevo proprio a chi.
1: Ma questa è un'altra cosa.
2: A dire fatti su noi, su Guido Cardarello, tengo su fatto ca Ulito Verino, grazie. Ulito Verino ha dato analisi, cosa mi è uscito.
1: La cartella clinica l'ha fatto vedere.
2: Chi se deve il suo problema, sai, vicciai, una vicciaia, c'è pure io, dissi, no, ma in Navidei, io, per esempio, all'improvviso mi spingo. In che senso? Cioè, belle e buone come si studiasse cose, ci vengo.
1: Ma stamattina c'è
2: stato. Ma raccontati, faccio, ma faccio un'analisi. Gitti, guarda, datemi a me sul sanitario.
1: Ma povero uomo, chissà adesso che gli avrei consigliato.
2: E niente, no, hai camosa da fare un monitoraggio con la. Mi ha raccontato questa cosa, no? Giustamente, ma sì. Sapevi chi l'ha a me.
1: Non
2: sapeva a me, però sai, ma l'ha visto intelligente, chi se la faccia intelligente.
1: Vedo. Io l'ha visto supereroe, hai
2: sei sanitario.
1: Sì, fammi chiedere. Ma è un po' diverso, scusami, questa cosa qua, da uno che sta lì a fianco a te al bar.
2: Ma te da fastidio.
1: Che non ti dà la
2: scusa. Lo snob come te, ce l'ho un po' che fastidio, che tu ci vuoi tipo oggi sta solo vicino al bancone.
1: Ma stai parlando di due cose diverse, la multa non va.
2: Sto pensando ai me, ma perché già non sei vuoi tu.
1: Scusami, ma la multa non è pensata per chi ti dà a parlare.
2: Vabbè, se
1: Bruce
2: Kill
1: stai
2: vicino al bancone e parlava in videochiave. Luci, capì? È Tomir tra fascisti.
1: Sì, molto. Preferirei che lo chiedessi a me.
2: Vabbè.
1: Anche perché io una delle ultime volte ho visto una che stava in videochiamata costante con questo tizio, che questo stava stravaccato sul divano mezzo nudo.
2: Bello,
1: capito? E tu
2: bello,
1: ti vedi a questo, è lei che raccontava tutta la giornata.
2: Ma la
1: videochiamata. Sì, è terribile.
2: È una famiglia.
1: È di una cafonaggine pazzesca.
2: Tu lo sai che siamo tutti fratelli, no?
1: Ma chi te sa,
2: fateci sapere come la pensate al 3-4.
3: Buongiorno ragazzi. Chi si rimane dove non fa di casa, chiama malattie.
1: Speriamo di no.
5: Buongiorno Rosa, la fine generazione toia, che la ultra cinquantenni che smettere un coppa i pullman in sala d'attesa, con cellulare a palla, sa buffa i TikTok.
2: Hai capito?
5: Mica generazione nostra, siamo discreti, abbiamo pure le cuffie grandi.
1: Hai ragione.
6: Marco, ma sei un po' raffreddato.
1: Sì,
6: perché dalla voce sembra che tu parli con una voce nasale.
1: Molto, sì.
6: Stai facendo pure un po' di tosse, insomma.
2: Chi si ci vuole lasciare? Vai giù, allora.
1: Mi devo fare una grattata.
7: Guttando loro, vai a brea, chi l'indo telefono sdraiato, mezzo
2: l'ho buttato. Ma l'ha lui ce l'ho,
1: ma buttato lui.
2: Ma
1: quella gira.
2: Tu giravi lo sguardo, invece no, ti piace.
1: Vabbè, il wire è un'altra cosa, il wireismo. Poi ti parte, ovviamente.
2: Prima canzone è tornata, ma che pure la notizia che vi do dopo, pure è molto.
1: Molto hot. Everything was so much simpler. And that's it.

0: Buongiorno. Chiedo scusa, potrei sapere questa canzone che sta andando in onda come titolo?
1: Allora, quella che sta andando in onda adesso, che è finita ora, è Lizzo, Love in Real Life. Love in Real Life. L'amore nella vita reale, sarebbe.
2: Allora, stavamo dicendo questa socialità che abbiamo noi napoletani, insomma, che si sa, ci dà. A conferenze, che alcuni dà fastidio come Mark, però. Per esempio, un altro luogo che a noi piace assai, un bar, no? Un bar, noi napoletani a scimmia.
1: Oh, tu poi.
2: Ecco, addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno. Dice che in Italia c'è questo allarme di Confesercenti, in 6 anni sono scomparsi oltre 24.000 attività, dalle città ai piccoli comuni. No, ma stiamo parlando di grossi centri come Roma, per esempio, stanno sparendo questi bar, pur se inizia, cioè cresce il turismo e roba varia, un caffè al banco prima di andare al lavoro, il giornale aperto su cosa, due chiacchiere con i vicini di casa, come dice
1: vicini di casa, persone che conosci, intende,
2: è stato sempre uno dei luoghi più tipici di noi italiani e li stiamo perdendo. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 24.073 imprese del settore, cioè tutto bar, lunch bar e altro. Il calo riguarda tutte le regioni e secondo l'associazione ha sottratto all'economia locale quasi 7,2 miliardi, cioè praticamente nella raccolta di tax pur si lo fanno mai, su 7,2 miliardi di consumi, ecco. Ma pare che a noi non tocca. Che il calo più forte nell'area geografica registra al centro, su 7.323 bar in
1: centro
2: meno.
1: Italia, quindi
2: centro Italia, pari al 20% rispetto al 2019, seguendo il nord-est, il nord-ovest la riduzione è più continua. Poi ci stanno in Lombardia, nel Lazio, nel Veneto, in Emilia-Romagna, in Piemonte, ma nelle Marche seguono Lazio, Valle d'Aosta e Veneto. A Napoli no,
1: ma sta a ogni 5 metri
2: in Campania, perché noi siamo i piripilati, ma fuori un bar c'è mai.
1: Assolutamente.
2: E noi il bar è poi il luogo del disoccupato, allora si mette disoccupato, noi siamo stati sempre in crisi, no? Allora noi ci siamo scelti, si può, non fa ironia.
1: Dici tu, è un posto socialmente utile il bar, no? Sto facendo.
2: A noi il bar, insomma, resiste, io ti direi pure perché resiste ancora,
1: perché?
2: A noi, non te lo posso dire in onda.
1: Perché non me lo puoi dire?
2: Ditemelo voi, perché da noi resiste un bar? Okay. Per esempio, ti faccio l'esempio: Piazza del Capodichino, Piazza di Vittorio, okay. Piazza Capodichino è la piazza dove abito io. Se ti metti la piazza e conto il bar, ne tenimi ciò assai noi che è la piazza Medaglia d'Oro.
1: Probabile.
2: Ne tenimi ciò assai noi con il centro direzionale che stanno tutti gli uffici.
1: Sicuro.
2: Perché?
1: Mi piace il caffè, non lo so.
2: Ci piace il caffè.
1: Avete una tipologia di caffè per ogni giorno della settimana e ruotate durante i 7 giorni, non
2: perché
1: lo so.
2: Stanno tutti si barra, non so che casi, ce ne sta uno, lui, tre, cioè uno di fronte all'altro ce ne sono 4.
1: Scusami,
2: ma altri 2 si aggrisciano,
1: ma la domanda è mal posta. Noi non ci abitiamo, non lo possiamo sapere. Tu che ci abiti, dici tu come
2: è un
1: mai?
2: Pensiero me lo sono fatto.
1: È un pensiero. Io ho un altro pensiero.
2: Come fanno?
1: Via Nicolardi, tu la conosci Via Nicolardi? No?
2: Certo, ci passo ogni tanto. Porti creatura avrei gente che soldo, io papà cassi casa gente bene,
1: dove devono ambire, dove sì, devono sì, arrivare sì, sì. A un certo punto ci sono aperti una serie di bar uno dietro l'altro
2: perché
1: non lo so, però l'ultimo che ha aperto ci guardammo e dicemmo vabbè, questo dura un quarto d'ora perché ce ne sono veramente, sta ancora là, cioè, resiste e persiste.
2: Come mai
1: non lo so
2: come mai.
1: Ma non mi fare con la testolina così, che mi incuriosisce.
3: Qui, ma come se non zodico, fatemi prendere il mio caffè, non mi disturbate, ma non mi conosci, io sono Marco, Marco di Kiss Kiss.
1: Veramente, proprio sabato ho incontrato un ascoltatore sotto qui, sotto al palazzo qua, ci siamo fatti anche la foto.
2: Le vacche, non ricordi chi lo...
1: Assolutamente no,
4: assolutamente no. Il problema dei bar è che purtroppo ogni cosa che si fa è per fare business. O caffè era un punto di incontro, che a sciocchezza che costava poco, allora uno si riuniva e poi spendeva anche su altri prodotti, ma purtroppo che è diventato un business pure un coppo caffè che non fa attrazione per far avvicinare le persone al bar, ovviamente perché si chiudono, perché la gente non ci vanno, ma poi cominciamo col caffè, un caffè fatto bene è un costo modico, la gente si va a pigliare. Poi il resto, ditelo voi.
2: Io penso pure che le giovani generazioni non vanno più al bar perché ci tenono, fanno la dieta, o connetta mattina, mattina io andò, prendo la fetta di pane.
5: Vabbè, ma un caffè.
2: Un caffè, ma insomma, le giovani generazioni sono più attente su queste
5: cose. Senti questa storia che è bellissima. Qualche tempo fa, 7:40 di mattina, nel treno per andare a Napoli da Portici, posto dietro di me in viva voce lui che chiama lei, ecco. E si sentiva che si era appena svegliata e dice a lui: te volesse qua vicino a me.
2: Bella.
5: Te
2: ma
5: proprio
2: dai. Ma dai, una bellissima,
5: ma proprio detto proprio E lo ha sentito praticamente mezzo treno, ci guardavamo imbarazzati e lui tranquillo, non se ne fece proprio, perché era nella sua dimensione di privacy in capaisse, capito? In realtà poi
2: vabbè, ma chi ci sei male?
5: Ma anche lei, cioè, probabilmente se avesse saputo che la stava sentendo
2: un vagone. Ma che ci sei male, pensavo. Ma come ha ricattato l'alcol, perché? Ricattato l'alcol e lo vasto, perché? Perché da già fa bua bene. Amo, quando viene a casa, accanto lo vatto. Io spirito.
5: Perché... Detto in viva voce potresti essere passabile per denuncia, lo sai.
2: Ma chi se denuncia se. Ma tu vai là,